Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente.

parte, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

galleggiati, ah, croccantini mandan giù, ah, la fatica che facciamo.

Buongiorno bambini, grandi e piccolini. È il vostro capitano Lorenzo che vi parla dal bastimento 1, 2, 3, stella. È una bellissima giornata. Il vento gonfia le vele che filano a due nodi. Siamo a circa 15 miglia dal castello della regina sull'isola blu. Il sole splende, dà luce, dà vita e ci fa crescere. Diventiamo grandi un passo dopo l'altro. Ma a proposito di passi, è tutto il giorno che qui sul bastimento sento passi di ogni tipo. Cavalli, elefanti, boom, boom, boom, formiche. No, non riesco a sentire il rumore dei passi delle formiche, lo ammetto. E allora saranno serpenti che strisciano. O una rana che saltella. Ma voi sapreste dirmi quanti passi occorrono per arrivare al castello? Io direi di chiederlo direttamente alla regina Reginella.

Cara ciurma, è il vostro capitano che vi ricorda che ci vogliono tanti passi per arrivare dove vogliamo, ma basta un passo alla volta. Non è importante andare veloci, l'importante è andare, proprio come facciamo qui sul bastimento. Allora un saluto a Natalia sul ponte di regia e un abbraccio a voi dal vostro capitano e amico Lorenzo.

0: Rud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Ma voi avete un animale a casa? Un gatto, un cane, un canarino, un criceto? Ecco, io avevo una bellissima cagnolina che si chiamava Nina. E la cosa che mi piaceva moltissimo era la sua voglia di giocare. Poi era una vera ghiottona e devo dire che aveva anche un bel caratterino.
1: Hai caldo, Armandino?
0: Ecco, a proposito, è arrivato un altro che ha un bel caratterino. No, Crud, non ho caldo e non chiamarmi Armandino.
1: Allora forse hai freddo, Armandone?
0: Va bene, chiamami Armandino. E comunque no, non ho né freddo né caldo.
1: Sei sicuro?
0: Sì!
1: Non urlare che ti va via la voce. A proposito, ce l'hai la maglia di lana?
0: No, non ce l'ho la maglia di lana. Perché non me ne procuri una?
1: Ah certo! Vado subito a tosare le pecore dell'India, sono le migliori.
0: Ecco, vai. Allora vai in India a tosare.
1: Faccia in un baleno, torna subito!
0: Ui, se n'è andato. Beh, posso dire una cosa? Che da quando Crud è diventato buono, la vita sta diventando impossibile.
1: Armandino?
0: Crud? Ma sei già tornato?
1: Certo, quando devo fare una buona azione sono velocissimo.
0: Anche troppo, eh?
1: Veloce e pieno di iniziative. Vuoi sentire la mia prossima missione bontà?
0: No, grazie, arrivederci.
1: Beh, visto che insisti così tanto, te la dico.
0: No, io veramente...
1: Sì, lo so che lo vuoi sapere. Tu sai che la vita nelle grandi città talvolta non è facile per i bambini e le bambine.
0: Lo so bene, certo.
1: Mancano gli spazi per giocare.
0: È vero.
1: Il tempo da passare con gli amici,
0: sì,
1: per parlare, divertirsi.
0: No, è verissimo. Crud. Per fortuna però ci sono i libri, la radio, come Radio Kids, gli amici, gli animali domestici. Ne stavo giusto parlando prima che tu arrivi.
1: Bravo Armanduccio, gli animali domestici,
0: sì,
1: qui ti volevo.
0: Sì.
1: Sono dei veri e propri amici,
0: certo,
1: di cui bisogna avere cura e con i quali si può avere un rapporto profondo di vero affetto.
0: Crud, sei una continua sorpresa, non sempre una bella sorpresa, però...
1: Guarda che anche su Cotta abbiamo a cuore questi piccoli amici. E ora ascolta la mia nuova buona missione.
0: Ecco, a questo punto quel piccolo pruritino dietro l'orecchio destro che mi prende sempre quando stai per compiere una buona azione inizia, è come un brutto presentimento.
1: Non fare lo sciocchino, ascolta bene. Farò alla maniera di Kot, il mio pianeta. Ogni bambino della Terra avrà il suo piccolo amico a quattro zampe o più. Vedrai.
0: No, aspetta.
1: No, devo andare, scusa, mi devo preparare. Vai, ciao, torno subito!
0: Aspetta, Crud! Ma che vuol dire quattro zampe o più? Però, sembrerebbe una buona azione regalare a ogni bambino un animale da accudire, insegnare ai nostri...

nostri piccoli ad aver cura dei piccoli degli altri abitanti della terra, insomma degli animali, è bello, è importante, educativo, è meraviglioso. Se non fosse per quel piccolo pruritino che sento dietro l'orecchio destro che mi fa sempre un po' preoccupare.

0: Sicuro di non avere troppo caldo, Armandino?
1: No, ti ho detto di no, anche prima.
0: Non ti agitare che poi mi sudi.
1: Ehi, ehi, lassù nello spazio, mi sentite? Pianeta Kot, per favore ridateci il crud cattivo!
0: Impossibile, ho cambiato vita ormai. Il crud cattivo è un vecchio ricordo. E ora te lo dimostro. La mia buona azione è pronta. I bambini sono stati convocati. Gli animali domestici sono tutti nella mia astronave, la Starspec. Bravo, e tutto sta filando liscio.
1: Ma certo che ci sarà una bella confusione sulla Starspec, tra cani, gatti, criceti, uccellini.
0: Che vuoi dire?
1: No, voglio dire che deve essere divertente avere in giro tutti questi animali, dei gattini.
0: Per carità!
1: Dei cagnolini.
0: Ma non scherziamo!
1: Pesciolini.
0: Ma non sia mai!
1: No, ecco. Adesso il piccolo prurito dietro l'orecchio destro è diventato un gigantesco piccolo prurito. Scusa, Crude, ma tu esattamente che cosa intendi quando dici animali domestici del pianeta Kot?
0: Ma quello che intendono tutti.
1: Ah, meno male perché...
0: coccodrilli, pitoni,
1: no.
0: Tigri inferocite,
1: no.
0: Rinoceronti furiosi, squali.
1: Squali?
0: Insomma, tutte quelle piccole dolci creature che squartano,
1: no.
0: Mordono, divorano.
1: Ma tu stai per affidare queste bestie pericolose a dei bambini?
0: Dici che è pericoloso per quelle povere bestiole?
1: Ma no, è pericoloso per i bambini. Sei un incosciente.
0: Basta così, non c'è tempo da perdere. Vedrai se ho ragione o no.
1: Ma come?
0: Le bestie si divertiranno un mondo a graffiare e mordicchiare i bambini.
1: No.
0: È così che educhiamo i nostri piccoli su Kot. Così si fa. Mi ringrazierai, vedrai, mi ringrazieranno tutti. Sono buono, sono buono!
1: Aspetta, Crude, aspetta! Ma non sono le belve a doversi divertire, ma i bambini e gli animali insieme. Confesso di essere un po' in ansia per l'ennesima tremenda buona azione di Crude. Che cosa accadrà questa volta? I bambini saranno in pericolo?
0: Ma cos'ho che non funziona? Cosa?
1: Mi sta passando il prurito dell'orecchio destro e Crude piange. Due ottimi segni.
0: Armando, dimmelo tu. Dove? Dove sbaglio?
1: No, non fare così, non piangere, Crudino. Spiegami per bene che cosa è successo.
0: È successo un insuccesso.
2: La mia buona azione
0: è fallita.
1: Oh, quanto mi dispiace. Racconta, dai, vedrai che dopo starai meglio.
0: Come sai, avevo radunato i bambini e le belve per farli incontrare e divertire. Le belve.
1: Su questo hai le idee un po' confuse, ma continua con il racconto.
0: Ma perché confuse? Bestie hanno diritto a divertirsi.
1: Sì, ma non a mangiare i bambini. Comunque ti prego, vai avanti.
0: Vabbè, insomma, avevo messo le bestie nelle gabbie per fare una sorpresa ed aprirle al momento giusto. Solo che...
1: Solo?
0: I bambini, appena hanno visto le gabbie, hanno protestato, hanno chiamato i genitori e hanno riportato gli animali nei posti dove vivevano. Foreste, mari, savane, insomma... Li hanno liberati! Non solo! Hanno iniziato ad osservarli nel loro ambiente naturale, capisci? Che brutto esempio! Che spettacolo orrendo!
1: Ma no, Crude! Ma involontariamente hai fatto veramente una buona azione. Hai reso i bambini protagonisti di un progetto naturalistico eccezionale. Liberare gli animali e osservarli nel proprio ambiente. È meraviglioso!
0: No! Io sono uno sbaglio!
1: No.
0: Io sono incorreggibile! Io sono uno sbaglio incorreggibile!
1: Crude, non andare! Niente da fare. Con Crude non si ragiona. È il buono più buono a nulla della galassia. Per fortuna non ne azzecca una. Né quando fa il cattivo, né quando fa il buono. E allora, viva gli animali che vanno rispettati e trattati con cura! Non sono giocattoli che si possono prendere e poi abbandonare. Mi raccomando, viva la natura! Viva i bambini! E viva anche Crude, dai!
0: Perché?
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
0: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
0: Può fare il cavalletto.
6: Siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia. Penetriamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Sentiamo.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: bambine e bambini, amici piccoli e grandi, nipoti, zii, genitori, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata del grandissimo Big Bang. E questa musica che state ascoltando, beh, ci fa pensare che probabilmente sta tornando a trovarci un'amica che vive nel castello di Re Artù e fa l'assistente del potente mago Merlino. Avete capito di chi si tratta, vero?
1: Buongiorno, Abbaiando. Come stai oggi?
0: Io benissimo, anche se non mi chiamo Abbaiando, ma Armando. Comunque, bentornata Martina!
1: Grazie. Non sei curioso di scoprire perché sono qui?
0: Sì, dunque vediamo. Hai sbagliato qualche incantesimo e vuoi il nostro aiuto?
1: Oggi no.
0: Ah.
1: Io sono qui perché ti ho portato ad assaggiare una buonissima torta. Sei contento?
0: Altro che! E tra l'altro sei anche molto gentile, eh? Ma scusami, Martina, no, non perché non mi fidi, sia chiaro. Ma come mai mi hai portato una torta?
1: Come sei sospettoso, Abbaiando!
0: Ma...
1: No. Io volevo solo essere gentile.
0: Ma no, certo.
1: E volevo anche che tu assaggiassi la torta che voglio preparare per il compleanno di Mago Merlino.
0: Ah,
1: così
0: adesso
1: mi dici se è abbastanza buona.
0: Adesso ho capito, ma certo, ora ho capito. Va bene, assaggerò la tua torta. Però, che dici se prima ascoltiamo uno dei messaggini che ci lasciano i nostri amici bambini al numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: Wow!
1: Incredibile, no? Me lo ricordo! È una magia!
0: Evviva!
2: Ciao Radio Kids, mi chiamo Federico e io vi voglio raccontare una barzelletta. Che differenza c'è tra una montagna e una lattuga? La montagna è in salita e la lattuga è in salata.
0: Carina! Ma che carina, Federico! Bello! E allora mi raccomando, anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci le vostre barzellette, colmi, filastrocche, poesie, canzoni, tutto quello che vi pare al nostro numero WhatsApp che è, Martina?
1: 347-411-2726.
0: Ma sei bravissima! Dimmi.
1: Armando, io non so se ho capito tanto bene. Cioè, non ci può essere una montagna di lattuga?
0: No, allora, dunque, è un gioco di parole, no? Tra, siccome quando vai in montagna si va in salita,
1: sì,
0: e la lattuga è invece un insalata, c'è la... hai capito?
1: Insalita, insalata.
0: Esatto.
1: L'ho capita.
0: Oh.
1: Ma è carina. Beh, potrei raccontarla a Mago Merlino, per esempio il giorno del suo compleanno.
0: Ottima idea. E tra l'altro io adesso, a proposito del compleanno di Mago Merlino,
1: sì,
0: ho un po' di timore, ma non sei qui per farmi assaggiare un dolce?
1: Ah sì, giusto, eccolo qui. Ecco, vedi, Arrabbiando, io pensavo di farlo assaggiare a qualcuno dell'età di Mago Merlino.
0: Ma da come dell'età di Mago Merlino?
1: Sì, avete più o meno gusti simili, no?
0: Vabbè, non credo di avere la stessa età di Mago Merlino. Comunque, perché lui quanti anni compie?
1: Ah, dunque, credo... 400? 300 forse? 150?
0: Va bene, ma io sono un pochino più giovane.
1: Ok.
0: Sì, però vabbè, dai.
1: Vabbè, non importa, dai. Assaggia comunque una fetta di torta.
0: E va bene. Allora, tra l'altro, devo dire che è proprio una bella torta e anche appetitosa. Facciamo un assaggio.
1: Ok. Come ti sembra?
0: È molto buona e saporita, ma perché adesso non riesco a parlar e posso solo cantar?
1: Strano, forse ho messo troppe scaglie di drago?
0: Scaglie di drago, ma che schifezza! Sono ingredienti molto strani per una torta.
1: Aspetta, allora, non preoccuparti. Aggiungo un pizzico di polvere di ragnatela, un po' di estratto di rosa carnosa. Vedrai che riprenderai subito a parlare normalmente. Dai, su, prova, assaggiane un altro morsetto.
0: Speriamo bene, perché vorrei poter smettere di cantare e condurre Big Bang senza stonare.
1: Sì, dai, prova. Allora, sei tornato normale?
0: Oh, sì.
1: Ok.
0: Sono tornato normale per mia fortuna, anche se la tua torta mi sembra una ricetta della luna.
1: Arrabbiando, perché stai parlando in rima?
0: Non so assolutamente perché parlo in rima, però vorrei tanto tornare ad essere come ero prima.
1: Ah, ok, aspetta, guardo il libro delle ricette. Forse ho sbagliato un ingrediente. Dunque, sì, troppi occhi di salamandra, oppure poche code sbriciolate di ippogrifo. Chi lo sa? Ascolta, tu, arrabbiando, non hai niente da fare nel frattempo?
0: Devo dire, Martina, che son giunto ormai alla disperazione. Cercherò di calmarmi ascoltando una canzone.
1: Ok. So the taxis never stop, the

0: Bentornati a Rai Radio Kids, cari ascoltatori, ascoltatrice, bimbe, bimbi, nonni e genitori. Siamo a Big Bang come di consueto, ma io parlo in rima e mi sento un po' irrequieto.
1: Tutto a posto, adesso la torta dovrebbe essere perfetta. Su, assaggiane un altro morsetto e vediamo se torni a parlare come al solito.
0: Ho molta paura di questa strana torta. Che cosa mi accadrà questa volta?
1: Ok, dai, non mi tenere sulle spine. Ha funzionato?
0: Non parlo più in rima, Martina, ma non riesco a smettere di starnutire.
1: No, mi dispiace così tanto. Io non so proprio dove ho sbagliato. Sono una frana anche in cucina. Povera me.
0: Ma no, Martina, non piangere. Stavo scherzando. Sono tornato perfettamente normale.
1: Oh, per fortuna, mi ero così spaventata.
0: No, dai, volevo scherzare un pochino. Però una cosa te la devo dire, eh? Non puoi servire a Mago Merlino una torta che magari fa cantare, oppure lo fa parlare in rima. Ma dove hai trovato questa ricetta?
1: L'ho trovata in un vecchissimo libro di ricette. Io pensavo che per un vecchissimo mago sarebbe andato bene. Si chiama Ricette Inc. L'ultima parte del titolo in effetti non si leggeva bene.
0: Ricette Inc. Ma forse sarà stato allora Ricette Incantesimi.
1: Oh, tu dici? Sì. Ecco perché chiedeva tutti quegli ingredienti bizzarri. Io pensavo che volesse dire Ricette in cucina. Come faccio allora a preparare una buona torta per il compleanno di Mago Merlino?
0: Non ti preoccupare, Martina, facciamo così. Ti presto il quaderno delle ricette di dolci e torte di mia zia Silvina. Ci sono segnate veramente delle squisitezze e delle prelibatezze, però poi mi devi promettere di riportarmelo.
1: Oh, sì, grazie, te lo prometto. Te lo riporterò subito dopo la festa. Mi hai salvata anche questa volta. Grazie, abbaiando. Ciao, grazie.
0: Ciao, Martina, torna a trovarci. Abbaiando, vabbè, Armando, non abbaiando. Comunque speriamo che la nostra apprendista di Mago Merlino segua attentamente le ricette sul quaderno di mia zia Silvina e non ci metta scaglie di drago, code di lucertola o roba del genere. Ma poi io mi chiedo, ma dove li trova degli ingredienti simili? Vabbè, adesso però è venuto il momento di salutarci. E voi non preoccupatevi, a meno che Martina non si inventi un altro incantesimo. Ci rivedremo presto, qui, a Big Bang. Ciao, ciao, ciao! Prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti, che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra fatata regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
2: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi vedere.

anche la più piccola creatura è un miracolo della natura. Ragni, insetti, tutti quanti sono preziosi ed importanti. Ma se devo essere sincero, c'è solo uno che mi piace davvero. Ha ragione, o forse ha torto, tutti gli altri non sopporto. Lo scarafaggio impressionante, il ragno terrificante.

il calabrone ripugnante, la formica va di fretta, la lumaca cosa aspetta, la farfalla è vanitosa, la cavalletta è altezzosa, lo scorpione

solito.

0: sempre. Non è poi assai, Christopher? Insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? O spegni la candela per allegrarti, perché?

stato anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta, servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

vago chiaror. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendor!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Kids. Sono Marta Corsi e sono editor della Nuova Frontiera Junior. Oggi ho il piacere di presentarvi un libro del nostro catalogo che è da poco arrivato in tutte le librerie. Si intitola Da Scimmia a Sapiens, breve storia dell'umanità. Lo definirei un libro originale per lettori curiosi. Gli autori, Bengt-Erik Engholm per il testo e Jonna Björsterna per le vignette, sono entrambi svedesi e la traduzione appunto dallo svedese è di Lucia Barney. Allora, di cosa parla questo libro? L'autore ci racconta in maniera molto breve e anche molto divertente

0: Vi siete mai chiesti quali sono state le invenzioni più importanti che ci hanno permesso di diventare ciò che siamo oggi? O come sono riusciti gli uomini a organizzarsi in società? O perché l'uomo si è evoluto in maniera diversa da tutti gli altri animali? Ecco, nel libro Da Scimmia a Sapiens troverete tutte le risposte alle vostre domande e alla fine vi farete anche qualche nuova domanda, il che è sempre un bene, no? All'inizio del libro i due autori ci fanno riflettere sul fatto che la storia dell'uomo è davvero molto breve se paragonata a quella della Terra. D'altro canto, l'evoluzione umana è stata lenta, ma ci sono stati dei veri e propri balzi in avanti che possiamo definire rivoluzioni. Ed è proprio attraverso queste rivoluzioni che Da Scimmia a Sapiens ci racconta la storia dell'umanità. Pensate ad esempio alla rivoluzione agricola, quando gli uomini hanno capito che potevano seminare e raccogliere i frutti della loro semina, per cui non era necessario spostarsi continuamente e iniziarono a diventare stanziali. Oppure pensate all'invenzione del denaro, o al ruolo del linguaggio, o all'influenza delle religioni. Insomma, se mai avete pensato che la storia sia una materia noiosa, beh, questo libro vi farà decisamente cambiare idea. Non mi resta altro che augurarvi una buona lettura e alla prossima. Ciao!
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplayradio.it.
2: I libri di Radio Kids. Leggiamo insieme!

0: siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra. E adesso con tutte e due le mani, bimbi. Siete pronti?
1: Ciao! Radio Kids.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Conquistatori di spazi orbitali, bevitori di succhi di frutta fuori stagione, ammazzatori di tempo con pensieri sconclusionatamente altisonanti, gettatori di ami, tanto prima o poi qualcuno a bocca. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!
2: Tempo!

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: E con le sempre efficaci parole di Giovanotti e il basso meraviglioso di Saturnino ce ne andiamo con i Blues Brothers a ballare. Everybody needs somebody.

Bambine, bambini, signore e signori, amanti della musica tutta, inchiniamoci davanti a questa versione di Aretha Franklin, Think! Ah, meraviglia! Mani in alto! Per ballare, non è una rapina.

pare che la notte abbia migliaia di occhi. E allora noi, visto che siamo a pigiama party e probabilmente siamo già in pigiama, apriamo gli occhi. Chissà che cosa vediamo. Magari altri occhi.

Meno male che sia, la certezza è questa, ce n'è una sola. Ma anche se ce ne fossero due, tre, non sarebbe un gran problema, anzi, si moltiplicherebbe l'amore. E allora, grazie a Bennato per aver scritto questa splendida canzone. Viva la mamma! Noi ce la balliamo.

E dagli anni 50 di Edoardo Bennato alla Vespa 50 Special dei Luna Pop, ragazzi, qui non ci si stanca mai di ballare. Radio Kids, Pigiama Party!

voi ascoltatori, molti mi scrivono che vorrebbero mettere su un gruppo musicale, una band, e allora io vi faccio ascoltare un pezzo che si chiama proprio Boy Band. Chissà che la vostra fantasia non diventi realtà. Basso, chitarra, batteria e un frontman.

anche questa lunga carrellata di successi musicali finisce qui. Amici miei, è stato bello stare insieme anche questa volta. Vi lascio con un pezzo che sa di nostalgia. Ma in fondo che cos'è la nostalgia se non il preludio della gioia e della contentezza? Al 347-411-2726 potete sempre scrivermi lasciando i vostri messaggi e facendo le vostre richieste. Ah, come sono poetico oggi, eh? Ciao, Radio Kids, Pigiama Party, una certezza!

0: Allora. Puzza.
1: Ma boh. Ciao a tutte e tutti, bambine e bambini, pupazzi e peluche, nonni, nonne, zie, zii, cuginetti e cuginetti. Bentornati a
2: Big Bang.
1: Ciao Lallo.
3: Ciao Armadissimo.
1: Ciao Lella.
4: Ciao Armando e ciao a tutti. Ma la sentite anche voi?
3: Che cosa?
4: Una strana puzzetta.
1: Sì, sì.
3: Ma
1: è
3: io
1: vero.
3: Non la sento.
4: E come fai a non sentirla?
3: Ma lo so, non mi sono lavato bene le orecchie forse.
1: No, Lallo, le puzzette si sentono con il naso, non con le orecchie. E per fortuna, per le nostre amiche ascoltatrici e i nostri amici ascoltatori, alla radio loro la puzza non la sentono.
3: Appunto, allora vedi che ho ragione.
1: No, sto dicendo, Lallo, che loro non la sentono. Perché la radio, per fortuna, trasmette le voci e non la puzza. Se fossero con noi qui, invece, in studio, la sentirebbero, e come se la sentirebbero. E tra l'altro dovresti sentirla anche tu, Lallo.
4: Ha ragione Armando. E allora allarga le narici e senti bene, Lallo. Concentrati, la senti?
3: La sento e... No, non la sento.
1: Ascolta, Lallo, ho un'idea. Su di voi, sui pupazzi, le canzoni hanno un effetto particolare, giusto? Insomma, se sentite la canzone della Peppina che fa il caffè, è come se voi ne aveste bevuto 10 tazze, giusto? Se ascoltate la pappa con il pomodoro o le tagliatelle di Nonna Pina, è come se...
3: È come se avessimo mangiato tante tagliatelle o tanta pappa col pomodoro.
1: Perfetto.
4: Hai ragione, Armando, questo è proprio tipico dei pupazzi.
1: E allora vediamo cosa vi succede se ascoltate il gatto puzzolone.

0: Bentornati su Rai Radio Kids, questo che ascoltate è Big Bang e stavamo parlando di una certa puzzetta che sentiamo Lella ed io e che invece Lallo non sente qui nel nostro studio radiofonico. Ma dopo la canzone che abbiamo appena ascoltato del gatto puzzolone, forse anche il nostro amico Cavallino si è accorto della puzza che c'è qui in studio. Allora Lallo, hai sentito la canzone?
1: Sì, l'ho sentita.
0: Ok.
2: E hai sentito che puzza? Quel gatto puzzolone non amava lavarsi.
0: Proprio come molti bambini o bambine che non amano lavarsi perché non gli piace l'acqua e il sapone e poi perché si annoiano, vero Lallo?
1: Ah, io sono d'accordo con i bimbi.
2: Lallo, lavarsi è importante. Hai mai sentito l'odore di un calzino che è stato troppo su un piedino?
1: Sì, tante volte.
0: E ti piaceva?
1: Buono, sì, mi ricordava l'odore del gorgonzola.
0: Beh, l'odore del gorgonzola in realtà è buono. Forse è quello del calzino ammuffito. Comunque, dopo la canzone che hai ascoltato, probabilmente avrai sentito questo odore che assomiglia, ecco appunto, a un formaggio con la muffa.
2: Oh, un calzino con la muffa.
1: Ma io qualcosa la sento, però direi che piuttosto è un profumino.
0: Profumino? Ma vabbè, è vero che gli odori possono piacere o non piacere, che è una questione di gusti, anzi, di nasi.
1: Appunto, io ho un naso grande, quindi me ne intendo.
2: Comunque, io sento ancora questa puzza.
1: Uffi, insisto, questa non è una puzza.
2: Questa è una puzza.
0: Va bene. Allora, diciamo che è un odore un po' forte.
1: Per me è un odore raffinato, invece. Odore di formaggio francese, di quelli puzzoloni.
0: Lallo ha ragione, eh. Certi formaggi sembra davvero che puzzino e poi sono buonissimi.
2: Io non mangio formaggi che puzzano.
0: Pensa, Lellina, che ci sono dei formaggi col verme.
2: Io non mangio formaggi col verme.
1: Pensa, Lellina, che ci sono addirittura formaggi con le noci.
2: Lallo, io non mangio formaggi con le noci. No, quelli li mangio.
1: Anche io. Il mio panino preferito è quello al formaggio e noci.
2: Armando.
0: Sì.
2: Questa puzza è davvero insopportabile.
0: Hai ragione,
2: Altro
0: Lellina.
2: Che formaggio.
0: A proposito, ma voi lo sapete con che cosa si fa il formaggio?
2: Sì, Armando, con il latte.
0: Brava.
2: E i posti dove si prepara il formaggio si chiamano... caseifici.
0: Beh, però sei veramente preparata. Sentite, che ne dite se io apro un pochino la finestra dello studio?
2: Ah, sì, bravo Armando, perché così adesso magari entro un po' di profumo di fiori. Sapete qual è il mio fiore preferito?
1: Sì, lo sappiamo, la rosa.
2: E invece no, Lallo, è il gelsomino, perché è il più profumato del giardino.
0: Ma lo sapete che c'è una bambina che ci ha parlato del suo fiore preferito? È Fait. Ha 8 anni e vive a Milano. E il suo fiore preferito è la margherita.
2: Ah, che carina, Fait. Le piacciono le margherite.
1: Anche a me, a volte le guardo e dico: mangio o non mangio?
2: Mama, non mangio. Lallo, mamma non mama, non mangio, non mangio, mamma non mama.
0: Beh, Lellina avrebbe ragione, perché in effetti si fa così con la margherita. I petali ti devono dire se qualcuno ti ama o no e non se è ora di mangiare.
1: Petali, Armando, ma quali petali?
2: I petali del fiore, della corolla.
1: Ma no, io parlavo della pizza o margherita. Quando sarà la seconda o la terza pizza margherita, io la guardo e dico... mangio, non mangio. Però la mia pizza preferita è quella al gorgonzola,
2: Uffa, con questo gorgonzola. Che ne dite se per profumare l'ambiente ci ascoltiamo Ci vuole un fiore?
0: Mi sembra un'ottima idea, Lellina.

0: Era Ci vuole un fiore, la canzone che abbiamo dedicato a Fight, una bambina che ci ha lasciato un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
0: E mi raccomando, fatelo anche voi, lasciateci i vostri messaggi. Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo, abbiamo una cosa bellissima da raccontarti. Oppure oggi sono molto triste, ho un bisogno della rubrichella di Lella, ho un bellissimo colmo, una filastrocca, una barzelletta, insomma quello che volete, anche cantarci una canzone, fatelo. Ma a proposito, non vi sembra che la canzone Ci vuole un fiore abbia portato un po' di profumo nello studio?
2: Armando, così la puzzetta c'è ancora.
3: Beh, io lo riconosco, il profumo dei fiori è più buono di quello dei calzini ammuffiti.
0: Lo vedi? E di quello del formaggio?
3: Beh, Armando, dipende dal formaggio e dal panino. Per esempio, questo con la gorgonzola che ho nello zaino.
0: Cosa?
3: Forse è un po' fortino,
2: Ma ecco da dove arrivava la puzza!
0: Ma certo!
3: Sì, è un panino al gorgonzola che avevo messo via per fare la merenda.
2: Che puzza! Io dico che dovresti buttarlo, Lallo.
3: No, secondo me è ancora buono, Io non lo butto, No. È buonissimo.
2: No, buttalo, perché puzza. Lallo, puzza.
0: Facciamo così. Allora Lallo si va a mangiare il suo panino alla gorgonzola, che a lui piace tanto. Noi rimaniamo qui e salutiamo tutti i bambini all'ascolto e le bambine e diamo appuntamento alla prossima puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao a tutte e tutti. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang. E infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un

0: sera.
1: Rai Radio Kids.
2: Ma Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
3: Volando.
2: Volando?
3: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
2: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
3: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
2: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
4: Le campane. La neve.
3: Sì. Attenzione. Spicco il volo. È come nuotare. Ora tu.
2: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
5: E io.
6: E i bucanieri sfidare.
7: E io contro gli indiani lottare.
3: Su, proviamo tutti insieme.
8: Uno, due, tre.
9: Hey, vogliamo!
3: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
2: La polvere?
7: La polvere!
3: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo che sogno può volare.
2: Riproviamo, riproviamo!
3: Ragazzi, tutti all'isola che non c'è!

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanchi anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta, tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: Semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci!

0: cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. Vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi. E pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
1: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
1: «No, le 9 sono qui!»
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa. «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire!» disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
2: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa!»
0: esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente. «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui!» disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
3: «Chi è l'una e chi sono le 11?» chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
1: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
1: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima, molto delicatamente, e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
3: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito!»
0: risposero subito le ore 7.
4: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
5: «Oh, è tutta colpa mia»,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
6: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
3: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo, quell'orologio. Non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare.

0: un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierle, e da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
1: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Tata di
1: Big Bang.
0: Lallo. Lallo, ma che stai facendo?
1: Ma che fa?
2: E mi sto allenando per cantare, eh?
1: Si fa così.
2: E mi hanno detto di sì.
0: Ma no, Lallo, scusa, ci sono degli esercizi per imparare a cantare. Però non sono così. Lallo.
1: Dobbiamo andare avanti tutto il tempo con te che fai questi versi.
2: No, solo fino a quando non riesco a cantare una canzone, eh.
0: Ma che canzone?
2: È una canzone facile. La canzone.

0: canzone facile. Potresti cantarla, Lallo.
1: Ma che combini, Lallo? E poi stai attento a non sforzarti troppo la voce.
2: Ma no, guarda, so quel che faccio io, eh.
1: Ma lo sai che le nostre corde vocali sono delicate?
0: Le corde vocali sono a forma di corde?
1: Beh, Lella, allora, più che delle corde sono come dei fogli sottili che si avvicinano, si allontanano e quando l'aria passa vicino a loro si crea il suono che poi è la nostra voce.
0: Quindi, se non c'è l'aria, non suonano.
1: Brava, Lella. Però questo vale per tutti gli strumenti musicali. Se non ci fosse l'aria, non potrebbero suonare. Lallo!
0: Lallo, basta però adesso! Non sono proprio piacevoli questi suoni che fai.
1: Sì, dai.
2: Un po' di pazienza, devo finire.
1: Lallo, guarda che alla fine perderai la voce.
2: Vabbè, se la perdo poi la ritrovo, eh.
0: Speriamo. Ma vi ricordate che anche la sirenetta aveva donato a quella stregaccia blu coi tentacoli la sua voce per diventare una ragazza che viveva sulla terra?
1: Certo che ce la ricordiamo. E stava anche per perderla per sempre, poverina, perché il principe non l'aveva baciata in tempo.
2: Sì, ma poi l'ha ritrovata in fondo al mare.

0: Sapete che la leggenda racconta che il canto delle sirene è in grado di incantare i marinai che non possono resistere al loro richiamo. Nell'Odissea, Ulisse, per resistere al canto delle sirene, si era fatto legare all'albero della nave dai suoi marinai.
1: Deve essere un canto fantastico.
0: Sì.
1: Ma come si fa a imparare a cantare bene come una sirena?
0: Cantare bene come una sirena non lo so come si fa. Però per imparare a cantare ci vuole tanto esercizio e tantissimo studio.
2: Ah, oh, allora faccio bene io, no?
0: Non questo tipo di esercizio, Lallo. Dovresti per esempio anche studiare la musica.
1: E si comincia da piccoli?
0: Certo, e prima si comincia meglio è. Per esempio, studiare la musica e imparare a suonare uno strumento aiuta a diventare anche più sensibili e più intelligenti.
2: Ma io sono già sensibile e intelligente, figurati dopo che ho imparato a cantare.
1: Anche a me piace molto cantare.
0: E anche a molti bambini piace cantare e suonare.
2: Sì, come quel bambino che era un piccolo genio della musica. Il bambino quello che aveva tanti capelli bianchi.
1: Un bambino coi capelli bianchi?
0: Sì. Ma no, non aveva i capelli bianchi, era una parrucca bianca. Tu intendi Mozart.
2: Sì.
1: Ma questo Mozart era diventato famoso da bambino?
0: Certo, era un piccolo genio. Ha iniziato, pensa, a comporre delle musiche già all'età di 5 anni.
1: È incredibile.
0: Sì, è così. E lo sanno molto bene anche i nostri amici dello Zecchino.

0: che bravo questo Wolfgang Amedeo!
1: Un vero genio della musica!
2: Ma io non ho capito, si chiama Wolfgang Amedeo o si chiama Mozart?
1: Allora, Wolfgang Amedeus era il suo nome e Mozart il cognome.
0: E suonava solo il piano?
1: Beh, suonava anche l'organo, il violino, il clavicembalo.
0: Oh, e che cos'è il clavicembalo?
1: È una specie di pianoforte antico. Tra l'altro, se ti piacciono gli strumenti musicali, Lella, potresti visitare il Museo degli Strumenti Musicali.
0: Ah.
1: A Roma c'è quello nazionale. Poi ce n'è uno anche a Milano, nel Castello Sforzesco, un altro a Firenze e poi uno molto bello nell'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove puoi anche fermarti a sentire un bel concerto.
2: Bello, bello! Però adesso devo riprendere i miei esercizi,
1: perché
2: così canto
1: bene. Lallo, per favore!
2: Lallo, voglio cantare anch'io, Armando!
1: Ho capito, ma perché ti stai impegnando così tanto e poi in questo modo così strano?
2: Perché voglio cantare in un coro, come i piccoli cantori di Milano!

0: bello! Anch'io voglio cantare nel coro.
1: Eh beh, in effetti deve essere una cosa molto bella cantare tutti insieme.
2: Sentite, io ho un'idea. Facciamo il coro dei pupazzi.
0: Sì,
1: va bene, dai. Dai.
0: E Armando fa il direttore.
1: Beh, questo insomma ci posso provare. Però direi che intanto che ci alleniamo, prima di far sentire il risultato, salutiamo i nostri amici a casa e diamo appuntamento alla prossima puntata di
3: Big Bang.
1: Ciao bambini.
0: Ciao
1: a tutti.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Ciao a tutti bambini e bambini, un saluto radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao bellissimo.
0: Ma che succede Lallo? Se sbaglio hai il singhiozzo.
2: Sì, così da un po'.
0: No, ma avere il singhiozzo alla radio non è il massimo, eh?
1: Bisogna mandarlo via.
0: Già.
2: Lo so, Lella, ma non so come si fa.
0: Esistono diversi metodi. Uno di questi, per esempio, è bere un bel bicchierone d'acqua. Magari se ci riesci trattenendo il fiato. Ok, non troppo, però. Allora, facciamo così. Tu vai a bere un bel bicchiere d'acqua. Prova a trattenere il fiato. Bevi piano piano. Piccoli sorsini continuativamente, uno dietro l'altro. E nel frattempo noi ci ascoltiamo una bella canzone dedicata proprio al singhiozzo.

0: Uffi.
1: Care bambine e bambini, siamo sempre noi, quelli di Big Bang, in onda sulle frequenze di Rai Radio Kids, ovvero Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo col singhiozzo.
2: E Armandissimo. Lallo, ma non dovevi bere un bicchierone d'acqua?
0: L'ho fatto, Lella, non mi passa.
1: E allora questa volta proviamo a fare le cose separatamente. Prova a trattenere il respiro, eh?
2: Sei pronto?
0: Sì.
2: Forza, trattieni. Uno, due, tre.
1: Resisti.
0: Uffi.
1: Certo che questo singhiozzo è proprio antipatico, eh?
0: Antipatico.
1: Però non dobbiamo arrenderci.
2: Io un'idea ce l'avrei.
1: Sì, e qual è?
2: E l'ho visto fare nel mio cartone preferito, Il villaggio incantato di Pinocchio.
0: Ah, bello, lo guardo anch'io, questo cartone, bello.
2: E lì il protagonista, Pinocchio, un giorno entra nella casa della strega insieme al suo miglior amico Lumignolo, che è un orchetto coi capelli blu. La strega ha il singhiozzo e non riesce a mandarlo via, ma all'improvviso vede Pinocchio e Lumignolo e si spaventa.
1: E scommetto che il singhiozzo sparisce.
2: Sì, infatti la strega è felicissima e invita Pinocchio a bere il tè da lei.
0: Questo metodo con me non funziona.
1: Ma perché non funziona, Lallo? Lo spavento, la paura spesso fanno andare via il singhiozzo.
0: Lo so, ma io non ho paura di niente. Sono un cavallino coraggio di... ma ridete di me, non è giusto.
2: Ma no, Lallo, sono risate molto carine.
1: Non sono perfide come quelle che faranno Noah, Lucia, Rocco e Edoardo.
3: Devi dire anche che cos'è?
4: Eh?
3: La risata cattiva.
4: La risata cattiva.
3: E anche come ti chiami?
4: Noah.
5: Ciao a tutti Rai Radio Kids. Vi vorrei far sentire la mia perfida risata. Lucia, ciao.
6: Risate cattive!
7: Risate cattive!
3: Siete?
6: Sono Rocco e...
8: Edoardo Gobbo, che ho 6 anni.
3: Da Padova! Ciao Radio Kids!
8: Ciao!
1: Allora Lallo, come va? Ti è passato il singhiozzo con le risate perfide di Noah, Lucia, Rocco e Edoardo?
0: Armandissimo, figurati, non mi sono spaventato per niente.
2: Sei sicuro? Le risate cattive dei bambini non ti hanno fatto nessun effetto?
0: No, nemmeno un po'.
2: Sei più bugiardo di Pinocchio. E allora come mai non hai più il singhiozzo?
1: Eh già.
0: Davvero?
1: Come mai non hai più il singhiozzo? Perché sembra proprio passare. Eh sì.
0: Ma è vero! L'armadio! E ha dato via! Grazie, bimbi! Grazie, Lella!
2: Prego!
1: E allora dobbiamo ringraziare le risate perfide! E allora ci ascoltiamo! Ma sapete cosa mi viene in mente?
2: Che cosa?
1: A proposito di risate perfide, secondo voi chi sono i personaggi più perfidi nella storia di Pinocchio?
2: Il gatto
0: e la volpe!
1: Bravissimi!

0: Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato e noi siamo sempre quelli di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: Eccomi qua. È armatissimo.
0: Finalmente Lallo è senza singhiozzo che ci ha accompagnato per tutta la puntata.
1: Sì.
0: Però abbiamo parlato, Lella prima ci raccontava questo cartone e mi sono proprio incuriosito. Ma Lella, che cos'è questo villaggio incantato di Pinocchio?
1: È un paese meraviglioso. Ci vivono tutti i personaggi delle fiabe e anche i loro bambini, come il figlio del principe azzurro, il lupo cattivo Cucciolo, la figlia della bella addormentata e poi fate, streghe, gnomi, anche tantissimi folletti e poi naturalmente anche Pinocchio abita lì con il suo papà Geppetto.
2: Geppetto che assomiglia ad Armadissimo.
0: Beh, io somiglio contemporaneamente a Geppetto e Pinocchio, però insomma, che dici Lella?
1: Nel cartone hai i baffi e i capelli scuri, però effettivamente gli somiglia.
0: Va bene, va bene, va bene. E allora, questo villaggio mi sembra davvero bello, mi sembra interessante questo cartone.
1: Sì, mi piacerebbe tanto vivere lì. Mm.
0: E il nostro amico Pinocchio ha sempre quel suo piccolo problema con le bugie?
1: Beh, sì, quando dice una bugia gli si allunga il naso. A volte si mette in situazioni un po' complicate, però poi alla fine va tutto bene.
2: Però c'è sempre Volpe, che è rivale di Pinocchio.
1: E il suo aiutante si chiama Michok. È un gattone tigrato un po' tonto.
0: Ecco che tornano il gatto e la volpe.
1: Evviva! Le storie non finiscono mai.
0: Proprio come il nostro Big Bang. Bambine e bambini, piccoli e grandi sognatori, amanti dei cartoni, prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive in un mondo di fiaba insieme alla pecorella Lella, e Piero Marcelli, che trotta e galoppa in compagnia di Lallo, e poi Lorenzo Cingoli, che scrive, e un ringraziamento gigante alla nostra regista Isabella Carbone, che coccola con amore le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super saluto e un gigantesco abbraccio radiofonico. Ci risentiamo.

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: se la luna è con te. Storia ispirata a racconti orientali. Se la luna è con te, non curarti delle stelle. Sari Sakati Abu al-Hassan. Il sultano continuava a essere in collera. Aveva trovato un solo Muakit, un astrologo egiziano, su cui sfogare il suo corruccio. L'aveva fatto picchiare di santa ragione, ma ciò non bastava a placare il suo furore. Le notizie erano pessime. I barbari avevano decimato il suo esercito e umiliato le sue truppe scelte. Il sultano aveva mandato sul campo di battaglia i suoi indovini. In quel nefasto giorno del mese di Muharram, le teste degli astrologi dondolavano infilzate sulle picche nemiche.
1: «Chiamate Abu!»
0: Si mandò a cercare lo schiavo e zelante servitore Abu, uno degli alti personaggi del palazzo, con al dito l'anello di delega dei poteri datogli dal sovrano.
1: «Abu, amico mio, trovami un vero indovino!»
2: «Vostro oceano, vado e torno!»
0: Abu acconsentiva, però aveva le sue idee. Aveva adottato la saggezza di Omar Khayyam, il poeta e scienziato persiano del Khorasan.
2: «Il mio giro d'esistenza si è esaurito in pochi giorni. È passato come il vento del deserto. Finché mi resterà un soffio di vita, non mi preoccuperò del giorno non ancora venuto né di quello appena finito.»
0: Ecco come la pensava Abu. Ma il servitore doveva anche accontentare i desideri del potente che tutto può, tranne conquistare il proprio cuore. Uscì dal palazzo e andò a spasso nel grande mercato, dove ogni cosa finisce per venir bisbigliata. Non si parlava che di un certo Hassan, che aveva vinto per magia 108 fiale d'essenze di rose. Un mercante l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi impilati a piramide sul suo banco. Hassan, presa a testimone la folla, tra cui aveva trovato un giudice che passava per caso da quelle parti, e chiudendo gli occhi con aria saputa aveva pregato la sua sorella Luna di svelargli il numero misterioso. Dopo un attimo di ispirazione aveva riaperto gli occhi furbi dicendo
3: 108!
0: Il profumiere si era strappato i peli della barba. Il giudice aveva contato i flaconi. Hassan aveva preso in prestito un asino e si era portato via il suo avere. Tutto il mercato rumoreggiava per il prodigio, mentre lui caracollava felice.
2: Sorrideva, ripensando alla vicenda. Addormentatosi sotto il banco, era stato svegliato all'alba dalla voce del mercante che contava le fiale.
0: Hassan se n'era andato alla chetichella, senza progetti di sorta. Era stato l'altro a volersela quando, nel corso della mattinata, l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi. Quando Abu bussò alla porta d'Hassan, era mezzogiorno.
2: «Lo sai chi sono?»
4: «Sì, l'orecchio del sultano.»
2: «Ti prego di seguirmi a palazzo, tu sei un grande veggente.»
4: «Ma...»
0: Abu tirò fuori una borsa piena di soldi.
4: «Beh, mia sorella la Luna m'aveva avvertito della tua visita.»
2: «È meglio che i bei giorni arrivino alla fine della vita piuttosto che al principio.»
4: «Tu non sei solo l'orecchio del palazzo, sei anche un grande filosofo. Dimmi la verità, credi che il mestiere d'indovino del sultano abbia un futuro?»
2: «Se la luna è con te...»
0: Gli ultimi due giorni avevano sconvolto la vita d'Hassan. Da povero mendicante si era ritrovato proprietario di un negozio di profumi e poi indovino ufficiale del sultano. Aveva la borsa piena e abiti principeschi. Il suo alloggio era ingombro di strumenti luccicanti. Sfere armillari del Cairo, astrolabi, gnomoni, meridiane, quadranti sestanti, un intero osservatorio e poi aliossi mongoli, scapole di cammello, carte dalle latitudini e longitudini del sultanato, trattati sull'India e sulla Cina destinati ad assisterlo nel suo compito.
4: Non era forse destinato a succedere ai sapienti Abd al-Ram al-Sufi, Nasr al-Din al-Tusi e a tutti gli altri lupi sciamani delle montagne che leggevano le stelle e comandavano gli spiriti? L'esultanza dei giorni fasti scivolava nella farsa.
0: Hassan conosceva a malapena la luna e i suoi vecchi nomi appresi da un beduino: Am, Talab, Hilal, Hillat, Ah, Tot, Consu, Armak, Ashok, Tanit, Sin, Nana, Mah, Mao, Jarit.

0: farebbe bene a essere savio. Ma il sultano non era né il califfo Al-Ma'mun né il capo mongolo Hulagu. Era digiuno d'astronomia e confondeva tra loro veggenti, negromanti e astrologi. Matematica o stregoneria poco importava. Lui voleva degli indovini.
1: «Maestro Hassan, mi è sparito il cavallo. Riportamelo oppure torna con la tua testa sotto il braccio».
0: Hassan s'accomiatò borbottando e lasciò la città come un ladro. Al cader della notte, timoroso sia delle bestie feroci che delle ronde dei soldati, salì sul tetto di una casa abbandonata sotto il manto lunare. S'era appena addormentato quando fu svegliato dal bisbigliare di tre uomini.
2: «Ho nascosto il cavallo del sultano nel fienile», disse uno.
0: I tre entrarono in casa. Quando li udì russare, Hassan scese, entrò nel fienile, accarezzò il muso del cavallo e se ne andò. Il sultano era al settimo cielo.
1: «Abu, fa portare il peso in oro di quest'indovino nei suoi appartamenti».
0: «Am talab hilal hilat ah tot consu», borbottò il sapiente Hassan accomiatandosi. Tre giorni dopo, Abu tornò a chiamare l'indovino.
1: «Maestro Hassan», disse il sultano, «mi ha rubato l'anello di turchesi, simbolo del mio potere, riportamelo. Oppure torna con gli occhi, le orecchie e una mano chiusi in un sacco».
0: Stavolta Hassan era caduto vittima del destino. Errò senza meta, si fermò per sbuffare, si lamentò della sorte e pensò: «In vita mia ho sciolto molti lacci, ma questo è stretto come il nodo della morte». E aggiunse ad alta voce: «Chi mangia due tavole si strozza, ma che hai fatto, sciagurato?» Hassan trasalì. Una voce pervasa di terrore gli stava rispondendo dall'altra parte del muro.
3: «Pietà, indovino, pietà, è vero? E sono io il ladro?»
0: Hassan scavalcò il muro e scoprì il gran visir in persona.
4: «Vattene via, visir, dammi l'anello e lascia il paese. Il destino ti ha cercato e io ti ho trovato. Am talab hilal hilat».
0: Hassan, che era uscito distrutto dal palazzo, vi ritornò felice e disteso.
4: «Ah, Tot, consù, armà, casciù, vostro oceano, eccovi l'anello, mi è stato consegnato per voi dalla luna, che in cambio dello spostamento s'è ingoiata il vostro visir».
1: «Abu, fa portare qui due diamanti grossi come uova e dà ordine di annunciare in lungo e in largo che concedo al mio indovino la mano di mia figlia».
0: Gli sponsali furono sontuosi. Lo sposo era il primo indovino che diventasse gran visir. Poco prima della notte di nozze, Abu bisbigliò all'orecchio di Hassan: «L'uomo è un fiume, la donna è un lago, che la luna sia con te». Dallo strano sguardo allusivo lanciatogli dallo schiavo, Hassan capì che l'altro sapeva. Adesso aveva una moglie bella e intelligente e un amico leale, e un popolo che lo credeva un sapiente. Ma la felicità va poco d'accordo con i sotterfugi. Una sera, davanti alla fontana, inebriato dalla mescolanza dei profumi, Hassan provò una profonda malinconia. La menzogna era un peso troppo grande di fronte all'ammirazione della sposa, all'amicizia del fratello e alla bonaria credulità del popolo. Pensò alla bilancia della vita. Piuttosto che appoggiarsi su un piatto vuoto, gli conveniva riempirlo di verità. Tracannò del vino forte, chiedendosi se la sua sposa avrebbe reagito come la principessa della carovana dei sogni, che aveva continuato ad amare un simulatore. Mentre raccontava alla moglie la vera versione delle sue avventure, vide il suo viso arrossarsi d'ira. La donna lo schiaffeggiò, si stracciò le vesti e corse dal padre a reclamarne la testa. Il sultano era disorientato. Perché diavolo Hassan aveva detto quelle sciocchezze? Doveva essere tutto uno scherzo. Per qualche strana ragione Hassan stava facendo un gioco. Se invece era la verità, perché mai confessarla visto che godeva della fiducia generale? Temendo ci fosse sotto il sortileggio di un mago, mandò a chiamare il fedele Abu.
1: «Abu, amico mio, va a sederti in riva al fiume e portami nel fazzoletto il primo insetto che ti passa vicino».
0: Abu annuì e andò al fiume. Un'ape gli volteggiò intorno al turbante. Abu prese il fazzoletto e ce la mise dentro. Il salone del palazzo era gremito.

0: La moglie d'Hassan, vestita di un abito blu notte, fremeva di collera e di dolore. Gli alti dignitari attendevano la sentenza, augurandosi che distruggesse l'oggetto della loro gelosia. Il sultano, gli occhi socchiusi, si ergeva di fronte ad Hassan. Abu avanzò con il fazzoletto in mano. «Per il momento sei ancora il mio indovino», disse il sultano. «Avvicinati, Hassan. Se mi dici ciò che Abu tiene prigioniero nel fazzoletto, metà del sultanato è tua e sei padrone di fare quello che vuoi della testa della sposa che ti ha calunniato. Altrimenti ti faccio decapitare». Hassan guardò la sua sposa e sorrise ad Abu, mantenendo un pesante silenzio.
1: «Ebbene?»
0: si spazientì il sultano.
1: «Chiama la tua luna, è un ordine!»
0: «Ah, sorella mia, sono perduto. Amtalab hilal hilat ah tot consu armakashu tanit sin nanna mah mao jarit nikal aglibol. Ah, perdonami, oh sultano. Odo già la spada del boia che fa un rumore simile all'ape ronzante sul fiume. Ah. I savi hanno la bocca nel cuore», disse Abu liberando l'ape.
1: «E i folli hanno il cuore in bocca»,
0: aggiunse il sultano rivolto alla figlia e ai cortigiani.
1: «Voi dei territori del nord, salutate il vostro nuovo sultano e a te, Hassan. Dono il mio Abu. Quanto a tua moglie, fanne quello che vuoi. Il tuo verdetto sarà il mio.
0: Per quanto riguarda le teste, mi basta quella della luna che scorre nel cielo. Quella di mia moglie preferisco che resti dov'è. Visto che sono esonerato dalle funzioni di indovino, spero solo di riavere sia lei, sia il suo bel sorriso. Abu, amico mio, ti rendo la libertà. Non sei più schiavo e, se ti aggrada, sii pure il mio visir. Se il tuo amico è di miele, non leccarlo tutto. E allora va pure, o filosofo. E che la luna sia con te».
2: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: ci sono due coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti e l'aquila reale. E dopo l'elefante non manca più nessuno, solo noi si vedono
1: i due eliocorni.
2: Evviva! Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, nonne, nonni, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata strepitosa del nostro...
3: Begete!
2: Ciao Lallo!
3: Ciao Armadissimo!
2: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
3: Di cosa parliamo oggi? Cavalli, pony, cavalli alati, unicorni!
2: Allora, in pratica, come forse ti ha suggerito la canzoncina, vorrei parlare di cavalli.
3: Bravo Armadissimo, è un argomento super bellissimo!
2: Però nella canzoncina parliamo di certi cavalli che abitano solo nei mondi di fiaba ed è molto difficile incontrarli. Per esempio, avete mai visto un unicorno, cioè un cavallo magico con il caratteristico corno sulla fronte?
1: Oh sì, certo! Io ne conosco uno che trotterella sempre nel bosco vicino alla fattoria.
3: No! Ma che fortunata!
2: Ma è fantastico, Lellina! Devi raccontarci tutto di questo tuo amico, che poi gli unicorni hanno anche un secondo nome. Li chiamano liocorni.
1: Ah, come quelli della canzone!
2: La rifacciamo?
3: Sì!
2: Dai!
0: Ci sono due coccodrilli e un orangotango, due piccoli serpenti e l'aquila reale, gatto e topo, l'elefante, non manca più nessuno, solo noi si vedono
1: i due liocorni.
2: Brava Lellina! Eh sì, perché il giorno del grande diluvio, per l'arca di Noè, i due liocorni erano un po' in ritardo. Ascoltiamo la canzone!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lalo.
1: Armandissima.
0: E torniamo all'argomento del giorno, cioè i liocorni o gli unicorni. Anzi, Lelina ci stava parlando di un suo amico eccezionale, perché nella sua fattoria trotterella niente meno che
1: un unicorno.
2: Wow. Però io non l'ho mai visto, Ufi. Non è per niente giusto.
0: Ma dai, Lalo, su. Allora, Lelina, di che colore ha il mantello l'unicorno che trotterella nella tua fattoria?
1: Marroncino, direi.
0: Wow, però anche strano, perché no, io non lo so, Lalo, ma di solito si dice che gli unicorni siano bianchi come la neve, giusto?
2: Vabbè, ma...
0: Sentite, allora mi viene in mente subito un quiz, lo sapete che non resisto, eh? Un quiz molto adatto alla puntata di oggi.
1: Sì, bello! Quiz.
0: E allora io vi dirò tre nomi di animali magici che abitano nei mondi di fiaba, ma uno di questi tre nomi però è del tutto inventato da me. Allora attenzione, quali di questi nomi ha inventato da me? La chimera, il kraken o il bubusettete?
2: Armadissimo, ma non vale. Questo quiz è troppo difficile. Io non l'ho mai visto, un cracker.
0: Non ci credo. Io credo che anzi tu qualche cracker te lo sia mangiato. Io ti ho detto kraken. Però, allora... può darsi che questo animale invece in qualche leggenda ci sia. In più sono sicuro che i nostri bambini sono dei veri esperti di animali fantastici e fiabeschi e vedrete che loro sapranno rispondere. Anzi, secondo me hanno già capito tutto.
2: Armando,
0: sì.
2: Secondo me il cracker deve essere un tipo cattivo.
1: Anche secondo me.
0: Che ne dite se ne mangiamo un pacchetto? E allora ascoltiamoci un bel messaggino che ci arriva addirittura dall'altra parte dell'oceano, da Panama.
1: Wow!
3: Ciao Radio Kids!
4: Ciao Radio Kids!
3: Io sono Alessandro.
4: E io sono Camilo.
3: Vi stiamo salutando da Panama in America.
0: Che bello!
3: Vogliamo che voi sappiate che tutte le mattine vi vediamo dalla macchina mentre andiamo a scuola.
0: Ma che meraviglia!
3: Un abbraccio forte e tanti saluti. Ciao,
0: ma ciao Alessandro e Camilo. Poi avete sentito come hanno detto Radio Kids?
2: Ma bella.
0: Come diciamo noi, un super grazie da tutti noi. E mi raccomando, anche voi, anche se non siete a Panama, continuate a mandarci i vostri messaggini dall'Italia, dall'Australia, dall'Europa, da tutto il mondo. Raccontateci qualcosa di voi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: E adesso torniamo alla novità del giorno, perché Lellina ha un amico davvero speciale che trotterella nella sua fattoria. Ma ci pensate, un unicorno! E allora, dunque, intanto ci ha detto una prima cosa, che ha il manto di color marroncino.
1: Giusto.
0: Dunque, e che cosa mangia? Ecco, siamo curiosi di saperlo.
1: Beh, è molto goloso di biscotti e dolcetti.
0: Interessante, marroncino e goloso. Uso di biscotti dolcetti. Vai avanti, Lellina. Raccontaci qualche cos'altro di questo unicorno che trotterella nella tua fattoria.
1: Lo incontro sempre nel bosco vicino al laghetto.
0: Sì.
1: Non riesco a vederlo proprio bene, perché spesso si nasconde dietro i cespugli e spunta soltanto con il suo lungo corno ritorto.
2: Si vede che è un po' timido.
0: Ho capito. E gli piacciono i dolcetti?
1: Sì, soprattutto quelli al cioccolato.
0: Ma tu guarda. No, è strano, sai, Lelina, perché io pensavo che gli unicorni si nutrissero soltanto di quei fiori magici che sbocciano al chiaro di luna. Vabbè, io comincio ad avere qualche piccolo sospetto, ma adesso però vorrei ribadire il quiz di oggi.
1: Sì.
0: Ed ecco la domanda. Quale di questi tre nomi non appartiene a un animale magico perché è stato inventato da me? Allora, il kraken, il bubusettete o la chimera? Tra poco lo scopriremo. Intanto ci ascoltiamo una canzone un po' magica, come la puntata di oggi.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

0: a pranzo, a cena e a colazione?
1: Il bibitone
2: che ti rende potente, non inquina l'ambiente.
3: E siete sempre in compagnia di Lella.
4: Eccomi qui.
3: Lallo.
5: E armadissimo.
3: E oggi stiamo facendo un viaggio per mondi magici alla ricerca di animali fantastici come gli unicorni, che voi non ci crederete, ma trotterellano nella fattoria di Lella. Solo che questo è un unicorno un po' particolare. Ha il manto marrone, adora i dolcetti, soprattutto quelli alla cioccolata.
4: Esatto.
3: Ha il corno ritorto. E insomma, io comincio ad avere qualche sospetto. Ma Lellina, raccontaci qualche cos'altro di questo fantastico animale.
4: Sì, l'ho visto anche ieri sera e gli ho portato degli ottimi muffin al cioccolato.
5: Che buoni.
3: Ecco. No, allora, sai Lellina, io non lo so perché, ma questa storiella dell'unicorno che trotterella vicino alla tua fattoria non mi è del tutto chiara, ma non è che hai notato qualcosa di strano?
4: Beh, no, cioè, forse...
3: Per esempio, forse...
4: Ecco, ho visto che portava il cappello.
3: Il cappello?
4: Sì,
3: il cappello.
4: Quando me ne sono accorta, lo ha subito gettato a terra.
5: Ma che strano!
3: Molto strano, vero?
5: Ma veramente, Armando?
3: Sì, ma non è che quel cappello per caso era il tuo?
5: Ma che io?
3: No. E non è che per caso ti sei legato un corno sul naso?
5: Ma Armando!
3: E lo hai fatto apposta per mangiare i dolcetti, i muffin al cioccolato preparati da Lella?
4: Lallo, sei un imbroglione! E io che pensavo di aver visto un unicorno vero, che delusione!
3: Lallo, sei incorreggibile. Cosa non faresti per un dolcetto al cioccolato?
4: Erano tanto buoni!
3: Ma sì, dai, ti perdoniamo. E allora però, risolviamo il quiz di oggi.
5: Sì. Ti
3: avevo chiesto quale tra questi non è un animale magico, ma è inventato da me. Il Kraken, il Bubu Settete o la Chimera? Quale è l'intruso? Il Bubu Settete, che è un gioco che si fa con i bambini piccoli piccoli. Invece la Chimera è un mostro con il corpo a metà tra un leone e una capra. E il Kraken è un terribile calamaro gigante.
5: Armadissimo!
3: Dimmi Lallo.
5: Ho deciso, per farmi perdonare, aiuterò Lellina a preparare altri dolcetti.
4: Non ci pensare proprio.
3: Anche perché sennò se li mangerebbe tutti.
4: Esatto.
3: Okay. Ci ritroviamo qui presto per un'altra puntata di... Ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, super

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Ceste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: Perché non muovi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i jazz, la polka e il rondò, come il tango, il vostro roba rococò.
3: Roba che non so.

0: tan lui che song gong. Danno il tempo con i gong. Ma questa sì che è forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: Ragazzi, che

Party!

0: Ed eccoci pronti, anzi prontissimi, per un'altra puntata di...
1: Big!
0: E poi?
1: Ah già, bang! Lo devo dire io perché Lallo non c'è. Bang!
0: Va bene, l'ho capito, ma come mai? Perché non c'è Lallo?
1: Mi ha detto che doveva recuperare qualcosa per fare un gioco. Non so che cosa.
0: Lallo, va bene, dai. Allora, mentre lo aspettiamo, ascoltiamo allora subito la prima canzone di oggi. Ed è dedicata a tutte le streghine che sanno ballare.

0: Che bella canzone, come sono simpatiche queste streghe.
1: Sì, è vero, è vero. E poi c'è qualcuno che pensa che le streghe siano tutte antipatiche, che fanno paura, ma non è vero, ce ne sono...
0: Ecco Lallo.
1: Lallo.
2: Ciao ragazzi.
1: Allora, ma che cosa hai portato? Che cos'è questo un vaso pieno di fagioli secchi?
2: Sì, è una bella idea,
1: E quale sarebbe l'idea di portare un vaso con i fagioli secchi?
0: Vuoi cucinare una zuppa di fagioli? Ma sono troppi quelli. Poi sai quante ariette.
2: Si chiamano puzzette.
1: È vero, è vero.
2: Comunque
1: è vero.
2: No, nessuna zuppa. Questi fagioli servono a giocare.
1: A giocare?
2: Sì, dai.
1: E quale sarebbe il gioco, Lallo?
2: Un gioco che si fa col pubblico a casa. Lo facevano nella televisione tanti anni fa.
0: Ma noi siamo alla radio.
1: Sì, e poi tu come l'hai scoperta questa cosa di tanti anni fa alla TV?
2: Me l'ha detto chi lo faceva.
1: Vabbè.
2: Comunque si può fare lo stesso anche alla radio.
1: Come si fa?
2: Il pubblico deve chiamare. Pronto, buongiorno, sono Pinco Pallino, come va? Quanti fagioli ci sono qua dentro?
1: No, scusa, adesso io che ho una certa età, io quel gioco me lo ricordo. Ma la gente telefonava perché più o meno si vedevano quanti fagioli. Qui sei alla radio, non si vedono, come si fa a indovinare?
2: Si indovina con la fortuna, Armando, perché la fortuna è cieca, si sa.
0: E poi capito. Anche vedendoli non sarebbe mica facile indovinare quanti fagioli ci sono lì dentro. Sono davvero tanti.
2: Infatti... Questo è già un indizio. Sono tanti. Chiamate, gente, chiamate.
1: va bene. E che cosa si vince?
2: Fame, una gran fame.
1: No, Lallo, fama vuoi dire. Cioè vuoi dire che chi vince viene riconosciuto, diventa famoso, ha la soddisfazione di aver indovinato.
2: Esatto, armadissimo. Okay. Chiamate, gente, chiamate. Quanti fagioli sono?
0: Pensateci un po'. Nel frattempo vi facciamo ascoltare un'altra bella canzone.
1: Brava Lella.

0: che cercate di farmi venire fame con queste canzoni che parlano di cibo. Oh, i fagioli non li cucino. Servono per giocare.
1: E giochiamo allora.
2: Ecco il telefono. Ecco il telefono. Pronto? Sentiamo chi è in linea. Pronto chi parla? Pronto?
3: Sono Amalia da Amelia.
0: Oh, ciao Amelia da Amalia. Non ho capito, scusa. Ti chiami Amalia o Amelia?
3: Mi chiamo Amalia e vengo da Amelia.
2: Vabbè, no, è perché Amelia è un paese dell'Umbria, Lallo. Capito?
0: Bene, Amelia da Amalia, sai dirmi quanti fagioli ci sono nel contenitore?
3: Secondo me ce ne sono 19.
0: Mi spiace, troppo pochi. Ritenta, sarai più fortunata.
2: Riprova, riprova, Amalia.
3: 4.222.000.
0: No, troppi. Niente da fare, Amelia da Amalia, non hai vinto.
3: Non fa niente. Comunque mi chiamo Amalia, non Amelia.
0: Va bene, grazie. Ciao, Amelia da Amalia.
2: Vabbè, però Lallo, non so se si può fare così, perché lei ha fatto due tentativi, l'hai fatta rispondere due volte e il regolamento non lo permette, credo.
0: Ma quale regolamento, Armando? L'ho fatto io il regolamento,
2: Vabbè, vabbè, se l'hai fatto tu, ma allora mi sembra un po' strano.
1: Scusate, ma posso rispondere io alla prossima telefonata?
2: Ma certo, Lella, dai, il gioco è tutto tuo. Ecco, guarda, arrivata l'altra telefonata. Sentiamo.
1: Pronto, chi c'è in linea?
4: Ciao, telefono da Aosta, sono Forte.
1: Bene, ciao, come ti chiami?
4: Forte.
1: Pensavo che fossi Forte.
4: Sono Forte, mi chiamo così.
2: Va bene, va bene. Il telefono delle persone davvero curiose. Va bene, allora si vede che lui è forte in tutti i sensi, Lella.
1: Allora, visto che sei così forte, sai dirci quanti fagioli ci sono nel nostro contenitore?
4: No.
1: Come no?
4: Non lo so.
2: Va bene, ma non vuoi provare a indovinare, scusa? È caduta la linea, proprio ha buttato giù. Non vuole provare.
0: Ha fatto anche cadere la linea, poverina.
1: Non mi sembrava così forte, tutto sommato.
2: Ma devo dire che come giocatori non siamo andati granché. Vabbè, facciamo una cosa, ascoltiamoci una canzone e vediamo se dopo siamo più fortunati. Vai con il cerchio della vita, il Re Leone.

0: 33.
1: Lallo, ma cosa fai? Hai tirato fuori tutti i fagioli per contarli?
0: È perché mi sono dimenticato quanti sono.
2: Sì, ma li hai sparsi tutto per il tavolo. Siamo invasi dai fagioli. Ma scusa, ma non te lo potevi scrivere da qualche parte?
0: Ma no, perché di solito io ho la memoria di ferro,
1: Di solito? Sì. E ora come facciamo a giocare se non sappiamo quanti sono?
0: Per quello che li sto contando. Così poi continuiamo a giocare,
2: Vabbè, allora ci teniamo buono il gioco per una prossima puntata.
1: Va bene, e anche i fagioli sul tavolo.
2: Va bene. È tempo di salutarci.
3: No,
2: va bene, però torniamo presto. E voi bambini continuate a mandarci i vostri bellissimi messaggi al nostro numero WhatsApp. Fateli scrivere dai vostri genitori e noi li leggeremo. Il nostro numero che è
3: 347-411-2726.
1: Vi aspettiamo qui!
0: Sì, io non mi muovo, perché devo finire di contare. Allora, 55, 56, 57.
2: Mi sa che 58, sarà lunga, Lella.
1: Sì.
2: Molto lunga.
0: Qual è c'è dopo il 62?
2: E il 63, Lallo.
0: 4, 5.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambù.

0: Ciao Laura, ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea! Ciao bambini! Come state? Siete pronti per una nuova avventura?
2: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi!
1: Chissà dove ci porterà il mistero!
2: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri!
1: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto!
2: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, eh? Uno, due, tre!
1: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Mm-hmm. Pronti?
2: Uno, due, tre! Misterio!
0: Chi mi chiama?
1: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
0: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini. Scusate, stavo facendo un pisolino.
1: L'abbiamo notato.
0: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Questo è quanto.
1: Ma come, Misterio? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo presto al prossimo mistero.
2: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
1: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
2: Eccola qui, la nostra navicella Saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
1: Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Buongiorno Iridella. Oggi andiamo nel Mar dei Caraibi. Incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo, ecco quello che vi servirà. Cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
2: Che bello! Guarda Laura, sembriamo due veri pirati.
0: Io sarò il pirata Andrew.
1: E io la piratessa Lauren. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete nascondervi. State attenti, i corsari non sono molto ospitali con gli stranieri.
2: Andrea, ma non sarà un po' pericolosa questa missione? Ho un po' paura.
1: Ma non preoccuparti, Laura. Siamo pirati anche noi oggi e poi ti difendo io.
2: Andiamo bene.
0: Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna.
2: Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
3: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
0: Sì, andiamo, veloci.
4: Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa!
5: Fermi le sciabole! Oggi il pirata Ruba Merendine è proprio di cattivo umore!
6: Già, speriamo non ci butti in mare!
2: Andrea, hai sentito? E se ci scopri e ci butta in mare?
1: Ma no, Laura, tranquilla, sarà un modo di dire.
2: Speriamo!
7: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo!
3: Sta arrivando! Ecco il pirata!
0: Dobbiamo stare attenti a non farci scoprire!
7: Pazzi, tutti in fila davanti a me! Veloci!
5: Aiuto! Ora ci butta in mare!
6: Non voglio finire tra i denti di uno squalo!
7: Zitti, silenzio! Dunque, ho contato le merendine del mio tesoro e ne ho contata una in meno. Chi è stato? Fuori il colpevole! Chi ha mangiato la mia merendina?
5: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io!
6: E neanche io!
5: Neanche io!
7: Zitto tu, pappagallo chiacchierone!
0: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato! Deve essere stato lui a mangiare la merendina!
1: Sì, hai ragione! Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti!
0: Giusto! Diciamoglielo!
1: Salve a tutti!
7: Chi siete voi?
0: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew!
7: Ah, ecco chi è stato! Siete voi i ladri! Vi butterò in mare!
1: Fermo! Aspetta! Noi sappiamo chi è stato! Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
0: Possiamo vederlo?
7: No, non se ne parla! In mare tutti e due!
1: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita, e anche a tutti loro.
7: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, li butto tutti quanti in mare, tutti!
0: Affare fatto! Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che...

0: bella canzone, vero? E adesso speriamo di convincere il pirata a non buttarci in mare.
1: Ecco il tesoro! Guarda quante merendine, Laura! Bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita.
2: Ecco il mio tesoro! Conto le merendine tutti i giorni e oggi ne manca una. Quella con la crema di cioccolato, la mia preferita. Dunque, ditemi chi è stato.
0: Ecco, noi pensiamo che sia stato il tuo pappagallo.
2: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
0: Pappagallo! Pappagallo!
1: Eh già, pappagallo. Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
2: Tu, come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare!
0: Ma io non credo che se lo meriti. Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia.
1: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri.
0: E poi le merendine scadono e le devi buttare.
2: Non ci avevo pensato.
0: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato. Ti rispetteranno ancor di più. Di più!
1: Sentito? Anche Pappagallo sembra d'accordo.
2: E va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
0: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
1: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhu! Una festa, che bello!
4: Merendine per tutti, ole, grazie pirati stranieri.
0: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa vogliamo essere invitati.
2: Ma certo, sarete i benvenuti.
3: Benvenuti.
1: A presto benvenuti. Anche te, pappagallo.
0: Ciao pirata, ciao Mozzi, ciao amici.
1: Guarda Laura, è arrivata Iridella, torniamo a casa.
0: Missione compiuta ragazzi.
5: Mistero risolto.
6: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Ah, che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
1: Già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale.
0: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
1: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta, merendine?
1: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Benvenuti a una nuova fantastica, esilarante, strabiliante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Ella.
2: Ciao Armando.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lallo. Allora, oggi finalmente, bambini, c'è la mia rubrica Armando e il mestiere strambo.
2: Iniziamo ad avere una bella collezione di mestieri strambi.
0: È vero, Lella, mestieri che non avremmo neanche mai potuto immaginare.
1: Bello, allora chiediamo a qualche strambo di chiamarci, dai.
0: Va bene, Lallo, ma subito dopo una canzone stramba.

0: E dopo un punto di vista strambo, eccoci tornati a Big Bang.
1: Pronti a sentire un punto di vista strambo per la rubrica di Armando?
2: C'è qualche strambo che ci chiama?
0: Ecco che squilla il telefono.
2: C'è, bello.
0: Rispondiamo, dai. Pronto? Chi c'è ai microfoni di Big Bang?
3: Ciao Armando, ciao Lallo, ciao Lalla.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ehi là, che entusiasmo. Ciao, che ci racconti? Che cosa fai tu?
3: Vediamo se lo indovinate.
0: Eh beh, dacci qualche indizio.
3: Ok, vediamo. Stuzzico qualcosa, ma non di certo un dente. Lavoro con le idee, sono unico, stuzzica.
1: Lente?
0: Patente?
3: No.
0: Secondo me sei uno stuzzicamente.
3: Bravissimo Armando, la tua testa si è fatta stuzzicare bene.
1: Potresti stuzzicare anche la nostra?
3: Certo Lalla, ti piacciono gli indovinelli? Su, non fare la timida, so che sei una pecorella molto intelligente.
1: Allora sì, mi piacciono gli indovinelli.
3: Vediamo se sa rispondere a questo. Un pastore deve trasportare da una riva all'altra di un fiume una pecora, un cavolo e un lupo.
1: Un lupo, oh che paura.
0: No, tranquilla Lella, non c'è da aver paura, è solo un gioco, un indovinello.
3: Ma sì, è il nostro indovinello. Il pastore ha a disposizione solo una piccola imbarcazione, una canoa, per trasportarli. Come fa senza che nessuno mangi l'altro?
2: Ma io non ho mai visto un cavolo mangiare un lupo, Armando.
0: No, Lalla, ma che c'entra? Il fatto è che la pecora mangia il cavolo e il lupo mangia la pecora.
2: E cavolo chi mangia?
0: Nessuno.
2: Oh, povero cavolo.
1: Stuzzicamente, mi dai un po' di tempo per pensare alla risposta?
3: Certo, Lalla. Nel frattempo potreste mandare una delle vostre belle canzoni.
0: Ottima idea, stuzzicamente.
2: Ne sa una più del cavolo, questo stuzzicamente.
0: Lallo, si dice ne sa una più del diavolo, ecco. Non del cavolo.

0: Perfetta per questo indovinello la canzone del lupo mangia frutta. Allora, per la mia rubrica Armando e il mestiere strambo, siamo collegati con uno stuzzicamente che ci ha sfidato con un difficilissimo indovinello.
1: Non è poi così difficile se ci pensate bene.
2: Io ci ho pensato.
1: Eppure io, e non mi è venuto mica tanto bene.
0: Allora, io so che è un indovinello molto famoso e in realtà alla soluzione ci possiamo arrivare.
2: Ci provo io.
0: Dai.
2: Se il pastore porta prima la pecora e la lascia, poi va a prendere il cavolo e... dove lo lascia?
0: No.
1: Ma io lascerei il lupo solo col cavolo, così diventa vegetariano e la pecorella si salva. Beh, è un'idea, ma non è la soluzione al nostro indovinello. Vi arrendete?
2: Sì.
1: Va bene, vi do la soluzione, ma voi mi dovete promettere che continuerete sempre a stuzzicare la vostra mente, ok?
2: Promesso.
1: Allora, per prima cosa, il pastore porta la pecora sull'altra riva, poi torna indietro per raccattare e trasportare il cavolo. Una volta portato e lasciato il vegetale, si riprende la pecora e la riporta al punto di partenza. Qui il pastore fa salire il lupo, facendo scendere prima la pecora. Ritorna al traguardo dove lascia tranquillamente il lupo col cavolo, perché il lupo non mangia i cavoli, nemmeno merenda. E così il pastore può compiere l'ultimo viaggio andando a riprendere la pecora e portandola alla metà.
2: E arrivati tutti dall'altra parte, che succede?
1: Che tutti mangiano tutti! Ma no, non succede proprio niente! Perché hai finito il tuo gioco di stuzzicare la mente!
0: Ma che bello questo mestiere! Mm-hmm. Complimenti davvero!
1: Grazie! Ma ora devo andare perché mi aspettano in una scuola. Ogni tanto, quando gli studenti si annoiano, le maestre mi chiamano per dargli una mano, anzi, una mente!
0: Carina!
2: Sì.
0: Grazie, stuzzicamente! Vai a scuola e salutaci i bambini e digli di ascoltare Big Bang!
1: Grazie a voi, Armando! Ciao!
2: Ciao! Ah, che divertente lo stuzzicamente!
1: Sì, dai, Armando, gli dedichiamo una canzone!
0: Va bene!
3: Igitus, figitus, zambra canzè! Prestate attenzione tutti a me! Si fanno le valigie, andiamo! Su! No, non tu! Sempre i libri prima, lo sai! Pocketi pocketi wocketi wack, abra cabra dabra dac, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, presti digitorium. Alicapez, balacasez, malacamez, meripadez, pocketi pocketi wocketi al...
4: Ehi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
5: Pocketi?
4: Oh, sì, è vero. Pocketi, pocketi, pocketi, qua. Tutto quel che sei. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare. Ora la parte migliore. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium.
6: Igitus figitus igitus mum, prestidigitorium.
0: E anche bella, oggi bella. Siamo arrivati alla fine.
2: Bambini, aiutateci anche voi a stuzzicare la mente. Yuhu! Mandandoci dei messaggini al nostro numero WhatsApp.
6: 347 411 2726.
1: Bello, così divertente stuzzicare la mente.
0: È vero. Ah, e se per caso non avete capito bene la soluzione, fatevela spiegare da mamma e papà. Ciao bambini.
1: Ciao. Armando, ce la spieghi?
0: Sì, allora, praticamente
1: sì.
0: Il cavolo
1: è la
0: pecora.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: ciao bimbe bimbe! Oggi vi racconterò la Lallo Fiaba Champignon. C'erano una volta una coppia di cuochi.
1: Ah, che forza, Radio Kids! Armando, Lallo, Lella, quel pazzo di DJ, la radio! Che grande invenzione degli umani!

0: No, questo è il terribile Mortadel, il supremo capo del pianeta Kot. Per carità, lui è il più grande cattivo della galassia, ma con quel vocione ogni tanto spaventa pure me. Almeno che non regolo la potenza della sua voce. Ma certo, adesso giro questa vite qui, abbasso questa leva là e eccolo fatto. Sì, tutto fatto qui. E qui parla Crude.
1: Qui invece parla Mortadel, il tiranno degli spazi.
0: Oh no, ma che cosa ho fatto?
1: Crude, cosa succede?
0: Niente, è tutto sotto controllo.
1: Ho uno strano ritorno audio.
0: Ci devono essere delle interferenze stellari. Non ci faccia caso, mio orrendo Mortadel.
1: Sarà. Su cosa riferisci quest'oggi?
0: Sulle invenzioni dei terricoli. Stavo giusto ascoltando la radio che...
1: Non farlo! La radio è pericolosa. Mantiene il cervello attivo, stimola la fantasia, aumenta la capacità di ascolto. Sono cose da evitare assolutamente. Se la gente pensa troppo, poi come facciamo a renderla schiava?
0: Capisco. La radio rende liberi. È un'invenzione mostruosa, assolutamente mostruosa.
1: Appunto, procedi con il rapporto.
0: Posso almeno finire di ascoltare la Lallofiaba? Vede, è una bellissima trasmissione che...
1: Cosa dici, soldato? Più che semplice crudo.
0: Niente, chiedo scusa, è stato un momento di debolezza. Procedo con il rapporto.
1: Ecco, bravo, procedi.
0: Rapporto astrale numero 1-2-3, Fante Cavallo Re. Nel nostro compito di attaccare, inquinare e distruggere la Terra, noi truppe aliene mostruose abbiamo il dovere di non sottovalutare le capacità del nemico. Devo dire che sul piano tecnologico gli umani sono sicuramente a un buon punto nell'utilizzare le invenzioni per migliorare lo stile di vita degli abitanti di questo curioso pianeta. Ecco le 5 migliori invenzioni. Oh! Al quinto posto, macchine per riflettere. Che vita frenetica e terricoli, soprattutto quelli delle città, sono costretti a sostenere. Ufficio, scuola, lavoro, piscina, palestra, quanti impegni, mai un momento per stare da soli a pensare un po'. Chi può aiutare questi poveri umani sempre in movimento e stressati? Chi, se non la tecnologia? Infatti, pensando, sperimentando, ricercando, gli scienziati terrestri sono riusciti a trovare la soluzione, semplice e geniale. La macchina rilassante. Trattasi di involucri di plastica e ferro con ruote, chiamate automobili, ormai le conosciamo, con le quali i terricoli intasano le strade a tal punto che non si riesce più a camminare. In tal modo, gli automobilisti sono costretti a stare fermi nel traffico per ore e ore. Ore da dedicare al pensiero e anche a un po' di sana musica. Al quarto posto, macchina per migliorare le relazioni. L'aria sana, il gioco, le relazioni tra le persone sono tutte attività pericolose e dannose. Questo l'umano lo ha ben capito e infatti ha inventato una macchina che rende impossibili i contatti umani anche quando si sta vicino l'un con l'altro. È un marchingegno piccolo e rettangolare che costringe chi lo possiede a stare curvo su di esso e a scorrere un dito su un piccolo schermo senza mai fermarsi. Viene chiamato telefonino. Molti umani si affezionano a tal punto a questi oggetti che cominciano addirittura a parlarci, è come se fossero una persona. Che strano, eh? Comunque, il telefonino, questa meraviglia tecnologica, ci rende tutti più soli e concentrati su poche, semplici, inutili azioni. Se non è genio questo? Al terzo posto della mia classifica sulle invenzioni, la macchina per accendere i fuochi. È un dispositivo molto semplice, con una tecnologia elementare. Non ha bisogno di presa elettrica né di ricarica. È un cartoncino rigido con tanti fogli dentro, pronti per essere strappati e dati alle fiamme. Viene chiamato libro. Con un libro a portata di mano sei sempre sicuro che puoi accendere un focarello con cui riscaldarti o semplicemente osservare un simpatico incendio. Nelle pagine si trovano strani simboli e disegni che qualcuno, che strani questi umani, fissa per ore con aria compiaciuta. Sono individui chiamati lettori, ma non sembra siano tantissimi. Tranne che tra i bambini, dove sono sempre di più. Bah, curioso pianeta! Al secondo posto della classifica, le macchine deodoranti. Per mantenere il corpo sempre profumato e fragrante, i terrestri hanno inventato un dispositivo che rende una parte del corpo sempre gradevole all'olfatto. Parliamo di invenzioni di tecnologia perché non sono semplici creme o spray o saponette. Sono delle vere macchine produci odori. Si tratta di involucri di plastica che coprono entrambe le parti finali delle zampe, detti piedi, impedendogli di respirare, facendoli sudare, comprimendoli, strapazzandoli per ore e ore. E così, alla fine di una lunga giornata, quando prima di andare a dormire ci si toglie queste scarpe di plastica, ecco il nome della meravigliosa invenzione, un soave, terribile, mortale puzzo di piedi inonda la casa, rendendo respirabile l'aria per un raggio di diversi chilometri. Che gusto! Ma al primo posto della top 5 tecnologica, l'invenzione più straordinaria del pianeta Terra è senza dubbio il raddoppia crude. Questa è davvero un'invenzione incredibile. È un dispositivo che raddoppia il crude. Sì! Basta che mi ci metta davanti e diventiamo subito due. Si tratta di una superficie lucida in genere circondata da una cornice, ma ci sono anche esemplari più piccoli e di tutte le dimensioni. Vengono chiamati specchi. Il crude che compare è un'imitazione perfetta del vero crude e compie anche gli stessi gesti. È usatissimo in tutto il pianeta. Ce ne sono in ogni casa. Fa piacere che ciascuno può avere il suo crude personale. Devo essere molto popolare in questo pianeta. Bene, questo è tutto. Finisce qui il rapporto e passo la parola a Topolì. Volevo dire al mortale Mortadel.
1: Molto bene, soldato crude.
0: Grazie, capo.
1: E ricorda, dobbiamo essere sempre vigili e pronti a terrorizzare gli umani. Oh! Crude, che fai? Ridi?
0: No, è che mi accordavo alla sua terribile risata.
1: Oh, mi pareva. Basta così, chiudo il collegamento. Ho una strana voglia di formaggio.
0: Bene, è finito il collegamento. Mortadel se n'è andato. Ah, meno male, anche oggi è andata, dai. Ora posso rimettermi al lavoro. Ma prima...

0: un'altra Lallo Fiaba. Che bella! Lallo, il mio cavallo preferito.
1: Ma ciao bimbe bimbe! Oggi vi racconterò la Lallo Fiaba Champignon. C'erano una volta una coppia di cuochi.
2: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io, vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: siamo sempre noi. E voi? Siete sempre voi, cioè bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. E allora ciao a tutti e bentornati a...
1: Big
2: Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lella.
3: Ciao Armando.
0: Allora, Lellina, hai sempre pronte le tue risposte per la rubrichella?
3: Certo, perché me lo chiedi?
0: Perché una nostra piccola amica ha bisogno di un tuo consiglio.
3: Evviva! Io sono felicissima di ascoltarla.
1: Ehi, un momento, ho bisogno anch'io di un coniglio, eh?
0: No, Lallo, si dice consiglio.
3: Comunque dimmi, Lallo.
1: Allora, oggi andrò al chiosco dei gelati. Cosa faccio? Ordino un cono cioccolata fragole panna o una coppetta lampone? Un pistacchio.
3: Ma dai, Lallo, questa non è una domanda da rubrichella.
0: In effetti forse Lellina ha ragione,
1: Lallo. No, Armandissimo, non sono d'accordo, Qua nessuno capisce i miei problemi.
0: No, dai, Lallo. Allora, sentite, invece ascoltiamo il messaggio che ci ha mandato la nostra piccola ascoltatrice.
3: Sì.
4: Cara Lella, buongiorno, ti scrivo per la tua rubrichella. A scuola non ho nessun amico e sono anche un po' scortesi e io ci resto molto male quando mi mandano via. Cosa posso fare? Da Giulia, 8 anni. Ciao!
0: Ciao Giulia, grazie del messaggio, perché ci vuole coraggio, no? Per dire cose, insomma, intime, importanti come questa. Quindi che cosa le diresti, Lellina, a Giulia?
3: Allora, certo, è un bel problema.
0: Sì.
1: Giulia, io ti capisco benissimo, perché quando frequentavo la scuola primaria Puledri, tutti erano scortesi con me.
0: Ma dai, come mai, Lallo? Perché era così?
1: Armandissimo, mi dicevano che ero un cavallino debole.
0: Ma figurati, e tu ci restavi male?
1: All'inizio sì, però poi ho smesso. E soprattutto ho trovato un amico che non mi prendeva in giro. Forse perché era anche lui un puledino piccolo, piccolo come me.
0: Vedi?
3: Infatti, cara Giulia, la cosa importante è trovare una vera amica o un vero amico.
0: Brava, Lella.
3: Ne basta uno solo e tutto cambierà, vedrai.
0: Brava, Lellina. Proprio come è successo a Lallo.
1: No, aspetta, non vale però,
0: Perché?
1: Questo consiglio potevo darlo anch'io. Non c'era bisogno della rubrichella.
0: Vabbè, dai. Comunque, la questione dei veri amici è molto, molto seria.
3: Già, non si trovano tutti i giorni.
0: Sì.
3: Però io sono sicura che in mezzo ai compagni di scuola di Giulia c'è qualcuno che può diventare il suo amico. Magari lo dovrà cercare solo un po'.
0: Sì, certo.
1: Gli amici non crescono mica sugli alberi come le albicoccole.
0: È vero, è difficile, però quando poi succede è una sensazione meravigliosa. E comunque, in ogni caso, Giulia, non ti scoraggiare se gli altri sono scortesi, vuol dire che sono loro che non sono capaci di comportarsi bene. E poi, io ho ascoltato la tua voce, tu hai una vocina meravigliosa e sicuramente hai un cuore grande come una casa, quindi... Non ti preoccupare, vedrai che prima o poi troverai qualcuno con cui stare insieme e divertirti. Ma adesso, che ne dite di ascoltare una bella canzone?
3: Sì!
5: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui questo o quello?

0: questo o quello.
1: È proprio vero, un amico è un tesoro prezioso e, come dicevamo, è piuttosto raro da trovare.
2: Sì. Comunque, Giulia, non ti scoraggiare, mi raccomando, anche se non lo trovi subito.
1: Giusto. Allora, visto che stiamo parlando di amicizia, ricordo a tutti quelli che ci ascoltano da casa, ma che spesso vanno anche a scuola, di continuare a mandare i loro messaggi, che per noi sono preziosi come i diamanti della canzone che avete appena ascoltato. Yahoo! Perché voi siete i nostri amici. E allora, il nostro numero WhatsApp è...
3: 347 411 2726.
1: Qualunque cosa stiate facendo, dovunque siate, mandateci messaggi e noi faremo sentire la vostra voce. E adesso, visto che stiamo parlando di amicizia, mi viene voglia di farvi una domanda.
4: È un quiz?
1: Non proprio.
4: Meglio, perché quiz di armadesimo sono sempre super difficili.
1: Ma no, dai.
2: Sì. Armando, cosa ci vuoi chiedere?
1: Allora, secondo voi, attenzione, questa domanda forse è più difficile dei miei quiz, Lallo.
4: No.
1: È più grande l'amore o l'amicizia?
4: No, ecco, lo sapevo, non so rispondere, un metoppino.
2: Ci provo io.
1: Dai, Lellina.
2: L'amore è forte,
1: sì.
2: Però a volte dura poco, invece l'amicizia dura tanto tempo. Oh,
1: che bella riflessione.
4: Amore, amicizia.
1: Non è facile, hai ragione. Lallo. E Lellina però ha dato una risposta molto saggia. E allora, per festeggiare la saggezza di Lellina, ascoltiamo una canzone che ci sta proprio come il cacio sui maccheroni.

0: Questa puntata di Big Bang che state ascoltando sulle frequenze di Rai Radio Kids sta per volgere al termine. E noi, l'inseparabile trio, i super amici, Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: Vi lasciamo con la domanda che ci siamo posti. Vale a dire, secondo voi, pensateci bene e poi rispondeteci al nostro numero WhatsApp. È più forte l'amore o l'amicizia?
1: Ma Armando, tu cosa ne pensi?
0: Guarda, Lellina, sai che anch'io non so darti una risposta precisa? Io penso che quando due persone si amano, no? Quindi quando c'è di mezzo l'amore, come mamma e papà, per esempio, no? E dopo un po', l'amore si mescola con l'amicizia, è un rapporto che cresce, si consolida, quindi vuol dire che diventa più forte nel tempo. E credo che alla base, però, dell'uno e dell'altro, cioè dell'amore e dell'amicizia, fondamentalmente ci sia il rispetto.
2: Armandissimo, ma sei un genio!
0: Addirittura, non è vero. Grazie, Lallino. Adesso però è venuto il momento di salutarci. E quindi, mi raccomando, continuate a chiedere consigli alla rubrichella di Lella.
1: E io non vedo l'ora di rispondervi.
0: E noi vi aspettiamo sempre qui su
2: Big Bang!
0: Ciao a tutti!
1: Ciao!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. E poi ringrazio Lorenza Cingoli, che scrive e scrive insieme a me queste puntate. E un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora, da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: mais c'est gênant! Quacou flop!
1: Rai Radio Kids, la nostra radio!
2: Ah, ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: 3, 2, 1.
1: Percussioni, archi, piatti,
2: paro, lei di accanto se ne sta seduta lì.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Bambine e bambini di ogni età anagrafica, fate il vostro ingresso nel magico mondo del divertimento. Il carrozzone musicale di DJ è pronto a levare le ancore per portarvi chissà dove, e tra pochissimo presente, passato e futuro si mescoleranno fino a non farvici capire più niente. Pigiama Party, si parte!

Il sogno di molti teenagers è quello di mettere su un gruppo musicale, proprio come i nostri Velvet al tempo scrissero addirittura una canzone intorno a questo tema. Boy band, tutta per voi!

Ecco il fiato ripreso prima, adesso scordatevelo. All About That Bass vi farà danzare di brutto.

E con questa Nero Bali, la nostra Elodie e Michele Bravi ci faranno danzare, come no, come tutti gli altri fino adesso, d'altro canto, pigiama party.

Ci cascano tutti, lo so, ma non è finita! Grazie anche oggi per questa bellissima puntata, ragazzi. Ci si sente presto e aspetto sempre i vostri consigli. Un abbraccio grande da DJ. Viva Pigiama Party!

0: Puntata di
1: Big Bang!
0: Evviva!
2: Bello, bello! Armando, che gioco facciamo oggi?
0: Ah, avete voglia di giocare, eh?
3: Noi abbiamo sempre voglia di giocare.
0: Bravi! E che gioco vorreste fare?
3: Giochiamo a diventare grandi!
2: Sì, bello! Come si fa?
3: Non lo so, ce lo dice Armando come si fa.
0: Non è proprio un gioco, Però diciamo che per diventare grandi si inizia dalle cose piccole.
2: Proprio come da piccoli si diventa grandi.
0: Bravo Lallo.
3: E qual è una cosa piccola che ci fa diventare grandi?
0: Vediamo. Per esempio, imparare a dire "non lo faccio più" quando si sbaglia.

0: Canzone?
1: Sì.
2: Sì, bella bella.
0: E avete capito?
1: Allora, per diventare grandi bisogna imparare a riconoscere quando si sbaglia.
0: Giusto, Lella.
2: E va bene, non lo faccio più.
0: Ma perché? Che cosa hai fatto, Lallo?
2: Niente, però almeno se combino qualcosa ho già chiesto scusa.
0: Ho capito. Ma voi lo sapete già che cosa volete fare da grandi?
1: Io voglio curare gli animali da grande.
0: Ah, ho capito. Vuoi fare la veterinaria, perché
1: sì,
0: il dottore degli animali si chiama veterinario. Mm-hmm. E tu, Lallo, che vuoi fare?
2: Io da grande voglio fare il pupazzo.
1: Ma tu sei già un pupazzo.
2: Certo. Ah già, allora voglio fare il pupazzo grande.
0: Ma tu sei già un grande pupazzo, Lallo.
2: Bello, allora non devo fare niente, meglio così.
0: Ah, sentiamo a proposito che cosa ci dice questo bambino con il suo messaggio sonoro.
3: Ciao, sono Alessia, ho 7 anni. Il mio gioco preferito è giocare con i pupazzi. Ciao.
1: Io voglio anche imparare a fare le cose che fanno i grandi. Guidare la macchina, fare la spesa.
0: Ah, beh, allora sai dove puoi andare?
1: Dove?
0: A Explora, a Roma. È il museo dei bambini, dove tu puoi fare tantissime attività. Per esempio andare al supermercato, e entrare in una specie di cucina. Oh. Oppure guidare il camion dei pompieri.
2: Bella!
0: Poi imparare tante cose sull'acqua, sul vento. Oppure imparare a fare la raccolta differenziata, che vuol dire dividere i rifiuti così poi possono essere riciclati.
2: Bella! Mm. Sai, Armando, io vorrei fare il contadino, perché così sto con i miei amici, capito? I coniglietti, poi c'è la mucca, c'ho il latte la mattina, comodo, no? Le galline, anche il mio amico Galletto! Bella! Oh.

0: a proposito di Beato Galletto, se ci pensate, il Galletto insomma non ha una vita semplicissima. È quello che si alza la mattina per primo, è quello che con il suo chirichichi sveglia il contadino, tutta la giornata inizia grazie a lui.
1: È vero, ma non è solo se si sveglia così presto,
0: guarda,
1: io preferisco dormire. Mi piace tanto restare al calduccio sotto le lenzuola con la testa sul cuscino, morbido.
2: Lallo, ma sei un pigrone, allora non puoi fare il contadino.
0: Sì. E lei ha ragione, eh? Perché non puoi fare i lavori dei grandi, perché per fare i lavori dei grandi bisogna imparare a combattere la pigrizia.
2: Come quando non si ha voglia di lavare i dentini, ma bisogna farlo per forza, perché sennò vengono i buchini.
0: Giusto, Lella, giusto. Oppure andare a lavorare quando non si ha voglia, o magari addirittura quando non si sta troppo bene.
1: Vabbè, ma io non sono sempre pigro. Per esempio, quando devo mangiare ho un sacco di forza, eh.
0: Ah, sì? Uh-huh. E se ti devi preparare la merenda da solo?
1: Quello lo so fare, Armando. Anzi, lo faccio subito, anche perché ho un certo appetito, eh. E si sa che l'appetito...
2: Che cosa?
0: Vien mangiando!

0: La merenda è pronta!
1: Wow, che bravo che sei, Lallo!
2: Allora, un'altra cosa che abbiamo imparato in questo gioco in cui si deve diventare grandi è che se si fanno le cose che ci piacciono, ci si diverte e si fa meno fatica.
1: Allora, da grandi bisogna fare le cose che ci piacciono.
0: Sì. Giusto, da grande io voglio mangiare la pizza e il gelato.
2: Vabbè, dai, io non è che intendessi questo, Lallo, eh. Volevo dire che, per esempio, se ti piacciono tanto i trenini, da grande puoi fare il capostazione o guidare il treno.
0: Armando, io faccio già quello che mi piace. Io sono Lallo il cavallo, lo sceriffo del West, e i cattivoni sanno che con me non si scherza, perché... Lo giuro, il vecchio Far West, non si perde tempo, bisogna far presto. Quando ascolti il suono della campana, sai che la legge è rimasta lontana. C'è un solo cavallo che ti può aiutare. Se ti è cara la pelle e la vuoi salvare, tra brutti ceffi e loschi tagliagole, c'è uno solo che non ha paura delle pistole. Ha una folta chioma, è lui the best. Il suo nome è...
2: Lallo,
0: il cavallo del West.
2: Molto bene, Lallo, ma sì, noi lo sappiamo che tu sei un piccolo grande sceriffo.
0: Allora dai, facciamo un altro gioco, quello di diventare piccoli.
1: Sì, giochiamo a mamma e figlio.
0: Bello.
2: Ecco, ho capito chi fa il figlio.
1: Perché piangi, piccolino?
2: E chi fa la mamma?
0: Ho fame.
2: Ma sei appena mangiato.
0: Ancora fame.
1: Povero piccolino, bisogna sfamarlo.
2: Figurati.
0: Voglio la pizza e il gelato.
2: Ecco, gira gira, sempre lì siamo.
0: Sonno.
1: E poi farlo dormire.
0: E poi voglio tante coccole.

0: questa canzone ho capito qual è la cosa più bella di quando si è grandi.
1: E qual è, Lella?
0: Fare le coccole ai piccoli.
2: Bello! E io ho capito qual è la cosa più bella di quando si è piccoli.
1: E qual è, Lallo?
2: Farsi coccolare dai grandi.
1: E allora ricordiamoci tutti di coccolare e di farci coccolare. E voi bambini, mi raccomando, coccolateci con i vostri messaggi sonori e ascoltateci sempre su
3: Radio Kids.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Ciao e bentornati a Big Bang, il programma più esclusivo di Radio
1: Kids.
0: Che bella voce allegra che hai, Lella. Scusami Lallo, perché tu non parli invece?
1: Lallo? Lallo, ma che ti succede? Hai perso la voce?
0: Lallo?
1: Armando, ci dobbiamo preoccupare.
0: Non lo so, è strano per un chiacchierone come lui che non parli. Lallo, stai bene?
1: Lallo?
0: Dai, Lallo.
1: Lallo, dai.
0: Dai, Lallo.
1: Dai, Lallo, dai.
0: Dai, dai, dai, Lallo.
1: Dai, Lallo, dai.
0: Dai,
1: dai,
0: dai, Lallo. Dai,
1: Lallo.
0: Dai, dai.
1: Lei che fa ridere.
0: Allora ce l'hai la voce, eh?
2: Sì, era una scherza.
1: Che imbroglione che sei.
0: Eh sì, ci hai quasi fatto spaventare. Te ne stavi lì fermo, muto come una mummia.
2: Mi piacciono tante le mummie.
0: Ah, proprio quelle tutte fasciate con le bende dell'antico Egitto?
1: Anche a me piacciono le mummie, le piramidi, i faraoni e gli antichi egizi.
0: Ah, allora ti piace anche la canzone dedicata a Tutankhamon, che era uno dei faraoni più importanti.
2: Bella! Voglio essere anch'io un faraone. Armando, ma che cos'è un faraone?
0: Te lo spiego subito dopo la canzone. Ascolta.

0: piaciuta questa canzone?
1: Sì, tantissimo.
0: Avete sentito? Era cantata anche in egiziano e diceva: dell'intero Egitto lui è il faraone, ma di tutti i re lui è il più dormiglione. Resta più seduto della grande sfinge e se muove un dito si dispera e piange.
1: Faraone dormiglione, alzati e vedrai, hai già tutto ma non sai la curiosità. Quanta allegria ti darà! Ah sì, è molto divertente e anche una musica bellissima!
2: È vero, però è vero. Armando, scusa, avevi detto che mi spiegavi chi erano i faraoni.
0: Hai ragione, Lallo. Allora, i faraoni erano i re dell'antico Egitto e quando morivano, per conservare il loro corpo, li fasciavano con delle bende che poi venivano conservati dentro i sarcofagi.
1: E i sarcofagi erano conservati dentro le piramidi.
2: E le piramidi erano conservate dentro?
0: Dentro niente, perché sono enormi, sono gigantesche.
1: Oh, quanto mi piacerebbe andare in Egitto per vedere le piramidi e conoscere qualche mummia.
0: Vabbè, conoscere qualche mummia è difficile, Lella. Però comunque ci sono tante, tante immagini, anche se non vai in Egitto, bellissime, che mostrano le piramidi. E poi se invece vuoi vedere qualche mummia da vicino e sapere qualche cosa di più su tutto il mondo degli antichi egizi, potresti andare a visitare il Museo Egizio di Torino.
1: E ci sono delle mummie vere, vere, verissime in questo museo?
0: Altro che, ci sono persino, pensa, delle mummie di gatto.
1: Oh.
0: E sai perché? I gatti per gli antichi egizi erano sacri.
2: A proposito di gattini, senti Valerio cosa ha detto.
3: Ciao, ascolto sempre il Big Bang con le mie sorelline. E con noi c'è sempre Thea, una gattina che salta sul mio letto e mi lecca la faccia. E un pesciolino rosso che gira nell'acqua.
1: Wow, che bello! Ci ascoltano tutti insieme!
2: Che già cosa pensano di noi il gatto e il pesciolino rosso?
1: E beh, penseranno... Miau, miau, miau, miau, miau e...
0: Carino, lei.
2: Lala, non sapevo che tu parlassi la lingua dei gatti e dei pesci. Beh, complimenti, eh.
0: Davvero?
1: Grazie, grazie. E che ogni tanto chiacchieriamo un po'. I gatti mi parlano del pelo arruffato, dei baffi e i pesciolini dell'acqua, qualche volta che è troppo calda, altre troppo fredda.
2: Chissà se capiscono anche le battute, perché ne so una sui pesci, eh.
0: Allora potresti dirla a Lella così poi magari gliela racconta.
2: Se si offendono.
1: No. Non si offendono, i pesci rossi sono molto spiritosi. E poi anche se diventassero rossi per la rabbia non si vedrebbe, sono già rossi. Sì, no.
2: Brava Lella. Sapete, allora, sapete di che cosa hanno paura i pesci e gatto?
0: No.
1: No.
2: Del pesce cane. È bellissima questa battuta. Ma non mi fa ridere la mia battuta sul pesce gatto e il pesce cane?
0: Ma, vabbè, dai, dai, dai, diciamo che va sì. Insomma, non era male in fondo, eh? Calcolando le tue battute tristi e noiose, questa era anche buona. Comunque, allora, visto che ci ascoltano pesci e gatti, vogliamo dedicargli una canzone?
2: Sì, la numero 44.
1: Perché? Le canzoni hanno un numero?
0: Ah, beh, qualche volta sì, come per esempio...

0: e me la pesa 40 di due.
1: 40 battugatti.
2: Siete i soliti burloni.
0: Sì, sì, sì, burloni, burloni, burloni.
3: 6 più 2 42 più 2 44.
4: Divertente. Ora però ci vuole anche una canzone per i pesciolini rossi, giusto?
2: Giusto, giusto, altrimenti si offendono. Mi rifai prima, come hai fatto prima, il verso del pesciolino rosso? Perfetto, perfetto. Vero, Lallo? Ti è piaciuto? Lallo? Lallo?
4: Sta di nuovo giocando a fare la mummia o ci prende in giro?
2: No, sai che questa volta ho l'impressione che si è rilassato così tanto che si è addormentato.
4: E ecco. Allora svegliamolo.
2: Ho un'idea.
0: Chi è suonato? Cosa si è rotto?
4: Siamo stati noi, perché ti eri addormentato.
0: Ma che suono era quello? Era fortissimo, mi sono spaventato.
2: Quello era un gong, cioè un grande disco di metallo che si batte con una specie di bastone e fa quel suono stupendo che hai sentito.
0: Peccato però, perché stavo sognando. Mi avete interrotto proprio nel bel mezzo di una bellissima storia. La volete sapere?
2: No.
4: Vabbè, dai, sì, scherzavamo.
2: Va bene, dilla, dai. Allora, questa volta sei tu che ci sei cascato. Dai, raccontaci il tuo sogno.
0: Allora, ero dentro una grande vasca d'acqua, no? E nuotavo sempre in circolo. Sì? Insieme al mio amico pesciolino rosso. Poi saltavamo dentro un fiume e arrivavamo sino al mare.
2: Ah, che bello. E com'era l'acqua? Pulita, limpida, trasparente?
0: All'inizio non tanto. Però poi tutti smettevano di sporcarla e diventava bellissima.
4: Proprio come nella canzone del pesciolino rosso.

0: Perché io vorrei essere un pesciolino rosso o un gattino?
1: Io voglio essere un faraone che poi diventa una mummia e va in giro a fare gli scherzi.
2: Va bene. E voi bambini, voi che ci state ascoltando, che cosa volete essere? Fatecelo sapere con la vostra voce. La sentirete su
3: Big Bang!
2: E questo perché siete su
3: Radio B.

0: como López el Prima.
1: Son là,
2: son su,
3: son giù,
1: son due,
2: son tre,
1: son sempre più.
3: Se tu
1: non vuoi
3: finire
1: nei guai,
2: lontan da loro
3: ti manterrai.
4: Perché, perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
2: Guai,
1: guai,
4: per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
2: Mai,
1: mai,
3: mai.
4: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai,
2: vai, vai.
4: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
2: Non ti fidare
1: di loro.
3: Perché?
1: Lo sai.
3: Che sono
1: più golosi di te.
3: Nascondi tutto il miele che hai.
2: Oppri-

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son su!
1: Son giù!
0: Ormai!
3: Lì,
0: hai.
3: Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

0: Ti fidi di me?
1: Sì.

0: è tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh, cioè io... Oh, oh no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito?
2: No, cioè ecco... Speravo di no, non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità. La verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è... un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Kids. Sono Marta Corsi e sono editor della Nuova Frontiera Junior. Oggi ho il piacere di presentarvi un libro del nostro catalogo che è da poco arrivato in tutte le librerie. Si intitola Da Scimmia a Sapiens, breve storia dell'umanità. Lo definirei un libro originale per lettori curiosi. Gli autori, Bengt-Erik Engholm per il testo e Jonna Björsterna per le vignette, sono entrambi svedesi e la traduzione appunto dallo svedese è di Lucia Barney. Allora, di cosa parla questo libro? L'autore ci racconta in maniera molto breve e anche molto divertente la storia dell'uomo. Da quando eravamo ominidi che si arrampicavano sugli alberi e scorazzavano a quattro zampe, fino ai giorni nostri, in cui siamo in grado di modificare i nostri geni o costruire robot intelligenti. Ad esempio, vi siete mai chiesti quali sono state le invenzioni più importanti che ci hanno permesso di diventare ciò che siamo oggi? O come sono riusciti gli uomini a organizzarsi in società? O perché l'uomo si è evoluto in maniera diversa da tutti gli altri animali? Ecco, nel libro Da Scimmia a Sapiens troverete tutte le risposte alle vostre domande e alla fine vi farete anche qualche nuova domanda, il che è sempre un bene, no? All'inizio del libro i due autori ci fanno riflettere sul fatto che la storia dell'uomo è davvero molto breve se paragonata a quella della Terra. E d'altro canto, l'evoluzione umana è stata lenta, ma ci sono stati dei veri e propri balzi in avanti che possiamo definire rivoluzioni. Ed è proprio attraverso queste rivoluzioni che Da Scimmia a Sapiens ci racconta la storia dell'umanità. Pensate ad esempio alla rivoluzione agricola, quando gli uomini hanno capito che potevano seminare e raccogliere i frutti della loro semina, per cui non era necessario spostarsi continuamente, e iniziarono a diventare stanziali. Oppure pensate all'invenzione del denaro, o al ruolo del linguaggio, o all'influenza delle religioni. Insomma, se mai avete pensato che la storia sia una materia noiosa, beh, questo libro vi farà decisamente cambiare idea. Non mi resta altro che augurarvi una buona lettura e alla prossima. Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplayradio.it.
0: I libri di Radio Kids. Leggiamo insieme!

0: Bambine e bambini, grandi, piccini, genitori, nonni, zii e zii, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con Lella la pecorella.
1: Ciao Armando.
0: E Lallo lo sceriffo del West.
2: Eccomi al bandissimo.
0: Ah, devo dire che è sempre un piacere cominciare una nuova puntata della nostra trasmissione in compagnia dei miei grandi amici. E allora, quale novità avete da raccontarmi oggi?
1: Armando, una grandissima novità.
2: Ah. Sì, una novità teatrale.
0: Oh, addirittura? È molto interessante se avete una grande novità teatrale. E di che cosa si tratta nello specifico?
1: Stiamo organizzando uno spettacolo di teatro per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa.
0: Ma che bell'idea! È sempre così divertente fare teatro.
1: Già.
0: Posso magari darvi una mano?
1: Ma certo, Armando, potresti aiutarci ascoltando la nostra interpretazione.
2: Wow. Sì, perché vedi, Armando, noi vorremmo entrare bene nei personaggi.
0: Però va bene, con molto piacere. E allora cominciamo magari dallo spettacolo. Che cosa volete rappresentare? Romeo e Giulietta, la tempesta o la bisbetica domata?
2: No, nessuna bisbetica dorata, niente.
0: No, allora la bisbetica domata, Lallino, è un'opera del famoso grande scrittore inglese William Shakespeare. Ecco, e anche le altre due che ho nominato, Però no, ora che mi ci fai pensare hai ragione, sono troppo difficili per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa. Allora facciamo così. Vi propongo una canzone delle nostre, così mi raccontate lo spettacolo che avete scelto, che forse è la cosa migliore.
1: Va bene.

0: Il lupo è diventato buono. È proprio bella questa storia.
1: Siete sempre su Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella la pecorella.
2: Eccomi qui!
1: E Lallo, l'indomito sceriffo del West.
3: E armadissimo!
1: E allora, mi stavate raccontando, Lella e Lallo, che avete deciso di organizzare uno spettacolo teatrale per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa. Però non sappiamo ancora quale testo volete mettere in scena.
2: Ma è molto facile, Armando. Faremo Cappuccetto Rosso.
1: No, una delle mie fiabe preferite. Che bello. E poi ti ci vedo tantissimo, Lellina, nella parte di Cappuccetto Rosso.
2: Una bellissima mantellina rossa con il cappuccio.
3: Io invece devo fare il lupo.
1: Beh, perché sei così mogio? Dai, i lupi sono animali stupendi, Lallo. E poi quello di Cappuccetto Rosso è sempre affamato. È un po' come te, Lallo. E poi anche tu potresti essere giusto nella parte. E la nonna chi la farà, la nonna di Cappuccetto Rosso?
2: Ecco, noi pensavamo potresti interpretarla tu, Armando.
1: Ho capito, perché la nonna è anziana e quindi avete pensato la fa Armando. E va bene, però mi raccomando, non fatemi indossare una cuffietta perché mi rifiuto,
3: Ma Armando, tu hai sempre detto che gli attori devono essere pronti a trasformarsi.
1: È giusto ed è vero, e l'ho detto e ne sono convinto. E va bene, dai, farò la nonna e se c'è bisogno indosserò anche la cuffietta da notte. Allora, adesso sono però molto curioso di sentire come ve la cavate a recitare.
2: Inizio io con la scena di Cappuccetto che va nel bosco.
1: Va bene, è la prima scena. Dai, vai Lella, ti ascoltiamo. Via, azione.
2: Me ne vado nel bosco portando un cestino pieno di ciambelline per la nonna.
3: Aspettate un momento, ma nessuno mi aveva detto che Cappuccetto portava le ciambelline.
1: Ma come, Lallo? Dai, è la fiaba che così lo sai. Sono per la nonna che ha letto malata.
3: Allora potrei fare la nonna e tu Armando fai il lupo.
1: Va bene. Allora tu fai la nonna e io il lupo. Continuiamo?
2: Porto le ciambelline alla nonna.
4: Che sono io e me li mangio.
5: Veramente? Veramente non farai in tempo a mangiarle. Perché io il lupo ti inghiottirò in un sol boccone. E poi mi metterò la cuffietta, mi infilerò nel letto al posto tuo e mi mangerò le ciambelle.
3: Allora non voglio fare la nonna, voglio fare il lupo.
1: Lallo, sei incontentabile. Va bene, allora di nuovo farò io la nonna. E tu, Lella, fai Cappuccetto e Lallo farà il lupo.
3: Vado, vai. Quella bambina deve essere proprio gustosa. Ora inghiotto la nonna in un solo boccone e mi metto nel letto al posto suo.
4: Oh, povera me, sono finita nella pancia del lupo.
2: Io adesso che cosa devo fare?
4: Devi arrivare a casa della nonna.
1: Devi arrivare a casa della nonna, Lellina. Ma in realtà nel letto troverai il lupo. Però prima di terminare la fiaba insieme a voi, vorrei raccontarvi uno dei messaggi che le nostre amiche bambine e i nostri amici bambini ci lasciano al nostro numero WhatsApp, che è
6: 347-411-2726.
1: Jasmine, che ha 8 anni e vive a Saronno, ci ha detto che il suo animale preferito è il lupo. Devo dire che Jasmine ha il sesto senso, perché probabilmente ha intuito, ha immaginato che oggi avremmo parlato di lupi e che Lallo avrebbe, magari per mangiarsi le ciambelle, interpretato il lupo. Ma sai, Jasmine, che sei una vera e propria maga?
3: Per fortuna è il tuo animale preferito, Jasmine.
1: E allora continua a seguire Jasmine nella fiaba di Cappuccetto Rosso che metteranno in scena Lallo e Lella, e sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Allora, eravamo arrivati al punto in cui il lupo ha mangiato la nonna e arriva Cappuccetto Rosso.
2: Toc, toc, toc, sono Cappuccetto Rosso.
7: Vieni avanti, tesoruccio. Hai portato le ciambelline? Altrimenti torna subito a casa a prenderle.
1: Veramente? Scusatemi, La storia non mi sembrava che andasse proprio così. Comunque, vabbè, andiamo avanti.
2: ma, Che occhi grandi che hai!
7: Per guardare meglio che cosa c'è nel tuo testino.
2: E che orecchie grandi che hai!
7: È per ascoltare come scrocchiano i grani di zucchero sulle ciambelline.
1: Questa versione di Cappuccetto Rosso sta diventando sempre più buffa.
2: Nonnina, ma che bocca grande che hai!
7: Certo, così c'entrano un mucchio di ciambelline. E se poi hai anche qualche cioccolatino, qualche pasticcino, non mi tiro certo indietro.
2: Uffa, Lalo, la storia non era così. Sì. Dovevi inghiottirmi e poi la nonna ed io venivamo salvate dal cacciatore. Sai cosa ti dico? Le ciambelline se le mangia Cappuccetto Rosso.
6: Allora voglio farlo io Cappuccetto Rosso.
1: Cosa non faresti, Lalo? E va bene, ti voglio proprio vedere con la mantellina rossa e il cestino.
6: E va bene, indosserò la mantellina. L'importante è che abbia il cestino.
2: Tanto le ciambelline sono finte. A teatro non si usano mica i cibi veri.
6: No, mi tappino. Ora mi tocca anche fare Cappuccetto Rosso.
1: Non vedo l'ora che arrivi il momento dello spettacolo. Beh, intanto io vado a cercare una bella cuffietta da notte per interpretare la nonna. Per noi è arrivato il momento di salutarci, ma ci rivediamo presto per un'altra super puntata di
8: Big Bang.
1: Ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti, e grazie a Piero Marcelli che si diverte sempre in compagnia di Lallo. Grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!

Marta, ma che dolce poesia! Hakuna

0: sulla lista?
1: Piuma, a me la pista. Piuma.

0: Oh.
1: Ehi.
0: Signori.
1: A me la pista.
0: E la coccodrilla?
1: È la mia conquista. Human.

che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

e si entusiasmano se i figli van bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

Che trucciare il mio papà. Con 100 topi già sul stivale.

0: ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: Vita sul ramo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella stanno salutando Federica che parte per una vacanza.
1: Ciao Federica, fai buon viaggio.
2: Ci mancherai.
1: Anche voi mi mancherete, amici. Prendete questo.
0: Federica consegna ai fratellini un foglietto di carta.
1: È un biglietto per dirvi quanto vi voglio bene.
0: Sul foglio è disegnato un grande cuore.
2: Che bello!
3: Anche noi ti vogliamo bene, Federica.
1: Adesso devo andare, ma tornerò presto.
2: Ciao!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia. È il segnale che dobbiamo andare nel Magiregno.
0: I due fratellini corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso grande portoni!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta insieme a Cookie, una giovane koala.
3: Ciao amici, benvenuti! Lei è Cookie!
4: Ciao Zampacorta!
2: Ciao Cookie!
3: Sembrate preoccupati, che succede?
2: La sorellina di Cookie, che si chiama Vita, questa mattina è salita su un albero e non vuole più scendere.
3: Oh! E perché?
5: Forse è colpa della minestra di Maggio Eucalipto preparata dal nostro papà. Per non mangiarla, Vita si è arrampicata sul ramo.
1: Dobbiamo fare qualcosa.
2: Andiamo!
0: I quattro raggiungono l'albero sul quale è arrampicata la piccola Vita. Intorno ci sono molti abitanti del Magiregno.
1: Cosa stanno facendo questi abitanti?
5: Cercano di convincere Vita a scendere dal ramo.
3: Ecco Raffa Giraffa!
6: Per farla scendere le ho offerto questi palloncini colorati, ma non li ha voluti.
1: Arriva Pietro la tartaruga!
7: Ha rifiutato anche il mio cestino di more!
0: La piccola Vita, da sopra l'albero, fa sentire la sua vocina.
8: Non voglio le more e neanche i palloncini, voglio la mia mamma!
3: Perché, Cookie? La vostra mamma non è qui!
5: Mamma Albachiara scrive favole e ogni tanto parte per girare il Magiregno e leggerle ai cuccioli.
8: Voglio la sua lettera della buonanotte! Cookie me la legge sempre prima di dormire!
5: Quando mamma è lontana ci manda ogni giorno una lettera per dirci che ci pensa sempre. Ma quella di ieri non è arrivata.
3: Proprio come ha fatto Federica con noi. Ricordi, Lampadino?
1: Certo, Caramella. Non è colpa della minestra. Vita sta solo aspettando la lettera della sua mamma.
2: Dobbiamo capire cosa è successo ad Albachiara.
5: Nell'ultima lettera diceva di essere nella Magipiana Ombrosa.
2: Andiamo a cercarla. Con il Magitreno la raggiungeremo presto. Corriamo a prenderlo!
0: Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla Magistazione e viaggiando a bordo del Magitreno raggiungono la Magipiana Ombrosa.
2: Albachiara è laggiù, in mezzo a quei cuccioli!
1: Forse ha appena finito di leggere una favola, corriamo da lei!
0: I tre amici arrivano dalla scrittrice proprio mentre lei chiude il suo libro e consegna una lettera al pellicano Pino il Postino.
9: Mi raccomando, Pino, portala subito a Vita e a Cookie.
10: Certo, Albachiara, come sempre!
2: Albachiara! Albachiara! C'è un problema!
9: Zampacorta, che ci fai qui?
2: La tua ultima lettera non è arrivata e Vita ne è rimasta dispiaciuta. È salita su un albero e non vuole più scendere.
9: Ma io la lettera l'ho data a Pino.
0: Il postino fruga nella sua borsa e, nascosta in una tasca, trova la lettera mai spedita.
10: Eccola! Si era nascosta in una tasca e non l'ho consegnata. La porto subito.
9: Aspetta, Pino. La mia cucciola viene prima di tutto. Preferisco tornare a casa da Vita. Andiamo.
2: Ma come? Il prossimo Magitreno parte domattina.
10: C'è un'altra soluzione, amici. Capitan Pizzo Rosso è qui con la sua mongolfiera. Chiedete un passaggio a lui.
4: Capitan Pizzo Rosso?
11: Sì!
0: La mongolfiera con i nostri amici a bordo sorvola veloce il Magiregno e raggiunge l'albero su cui è salita Vita. Albachiara si sporge e prende in braccio la sua piccola.
8: Mamma, sei tornata! Che bello!
9: Vita, mi hai fatto preoccupare.
8: Scusa se ho interrotto il tuo viaggio.
9: Non importa, piccola. Ne faremo uno bellissimo insieme. Ti va di fare un giro in mongolfiera?
8: Sì, evviva!
0: Fatti scendere i fratellini a Zampacorta, Capitan Pizzorosso riparte con Albachiara e Vita per un bel giro in mongolfiera. Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, bentornati e bentrovati. Come state? Spero tutto bene. Io vi penso sempre e non dimenticate mai che vi voglio bene. Oggi voglio parlarvi del buio. Ma qualche volta vi è capitato di avere paura del buio, sì? Anche a me capita. Ma poi ho pensato che le stelle hanno tutte bisogno del buio, altrimenti non potremmo vederle. Allora ho deciso di scrivere e musicare una bella lettera proprio al signor buio, cosicché ogni volta che ci viene un po' paura, chiudiamo gli occhi e un dolce respiro.

What's that? What's that? What time? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singulto.

giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa: sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turbo.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.